0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 27 settembre, Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Toro, l'energia non ci manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamoci ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita, che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria nuova e fresca. Cancro, la luna inquadrato dall'Ariete causa qualche scossone, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia, siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Vergine, domenica calma e rigenerante, sotto gli influssi non più così ostili della luna. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo, senza individuare chi ha torto. Scorpione, Venere è ancora nel nostro cielo, nell'ultimo giorno con Marte in trigono dal Cancro. In arrivo una vitalità genuina e spontanea, mai forzata. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione, sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Pesci, ultime ore con Marte in trigono nel Cancro, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase, approfittiamone ancora oggi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
3: Radio Punto Zero e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio Punto Zero. Vi aspettiamo!
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
3: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Il vasto promontorio anticiclonico che interessa l'Europa e che fa fluire correnti settentrionali verso il Mar Mediterraneo manterrà sulla nostra regione tempo stabile e secco per parecchi giorni. Questa è la previsione per oggi. Bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà debole borino a Trieste. In giornata venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 9 e 12 gradi. Sulla costa andranno da 14 a 17. Temperature massime tra 24 e 26 gradi sulla pianura e tra 22 e 25 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 11 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 17 gradi di minima, 22 di massima. Lignano 15 e 23. Udine 10 e 23. A Gorizia la temperatura minima è stata di 12 gradi, di 24 la massima. A Cividale 11,23, a Gemona 8,22, a Tarvisio 13,7. 5 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 17. Sullo Zoncolan 4,13, a Sapada 5,16, a Cortina 4,17. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza. In quota temperature ben al di sopra della norma del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it. Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
2: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico-motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Grazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 27 settembre, Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Toro, l'energia non ci manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamoci ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita, che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria nuova e fresca. Cancro, la luna inquadrato dall'Ariete causa qualche scossone, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Vergine, domenica calma e rigenerante, sotto gli influssi non più così ostili della luna. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo, senza individuare chi ha torto. Scorpione, Venere è ancora nel nostro cielo, nell'ultimo giorno con Marte in trigono dal Cancro. In arrivo una vitalità genuina e spontanea, mai forzata. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione, sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Pesci, ultime ore con Marte in trigono nel Cancro, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase, approfittiamone ancora oggi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: Moon. La luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon. Vieni a viverla a Jesolo.
4: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazione di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: Sabato 26 con la nuotata delle Falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
7: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
8: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
1: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:31.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi, da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerosina, insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico-motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: Radio Punto Zero e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio Punto Zero. Vi aspettiamo!

say fine, only goodbye.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: Conto alla rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
2: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
4: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
2: In Azerbaijan, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5º posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
6: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
5: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
7: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
5: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren. Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le due frecce d'argento si accorcia. Ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: sabato 26 con la nuotata delle Falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico-motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
8: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
9: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico teatro triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
8: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
10: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
11: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
4: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
3: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
4: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
6: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 27 settembre, Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Toro, l'energia non ci manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamoci ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita, che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria nuova e fresca. Cancro, la luna inquadrato dall'Ariete causa qualche scossone, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Vergine, domenica calma e rigenerante, sotto gli influssi non più così ostili della luna. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo, senza individuare chi ha torto. Scorpione, Venere è ancora nel nostro cielo, nell'ultimo giorno con Marte in trigono dal Cancro. In arrivo una vitalità genuina e spontanea, mai forzata. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole in quadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione, sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Pesci, ultime ore con Marte in trigono nel Cancro, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase, approfittiamone ancora oggi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
0: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.

0: Venezia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Il vasto promontorio anticiclonico che interessa l'Europa e che fa fluire correnti settentrionali verso il Mar Mediterraneo manterrà sulla nostra regione tempo stabile e secco per parecchi giorni. Questa è la previsione per oggi. Bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà debole borino a Trieste. In giornata venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 9 e 12 gradi, sulla costa andranno da 14 a 17. Temperature massime tra 24 e 26 gradi sulla pianura e tra 22 e 25 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 11 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 17 gradi di minima, 22 di massima, Lignano 15 e 23, Udine 10 e 23. A Gorizia la temperatura minima è stata di 12 gradi, di 24 la massima. A Cividale 11,23, a Gemona 8,22, a Tarvisio 13,17. 5 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 17. Sullo Zoncolan 4,13, a Sapada 5,16, a Cortina 4,17. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Al mattino soffierà debole borina a Trieste, in giornata venti di brezza. In quota temperature ben al di sopra della norma del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
4: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
7: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:31. Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
1: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
2: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
1: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
0: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
2: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
0: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia, Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena alla terza.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8º trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
6: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
7: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
9: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:12.
2: Punto zero.

0: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità d'Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Sette secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Il vasto promontorio anticiclonico che interessa l'Europa e che fa fluire correnti settentrionali verso il Mar Mediterraneo manterrà sulla nostra regione tempo stabile e secco per parecchi giorni. Questa è la previsione per oggi. Bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Al mattino soffierà debole borino a Trieste. In giornata venti di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 9 e 12 gradi. Sulla costa andranno da 14 a 17. Temperature massime tra 24 e 26 gradi sulla pianura e tra 22 e 25 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 15 gradi, di 11 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 17 gradi di minima, 22 di massima. Lignano 15 e 23, Udine 10 e 23. A Gorizia la temperatura minima è stata di 12 gradi, di 24 la massima. A Cividale 11,23, a Gemona 8,22, a Tarvisio 13,17. 5 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 17. Sullo Zoncolan 4,13, a Sapada 5,16, a Cortina 4,17. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota sulle zone orientali. Al mattino soffierà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza. In quota temperature ben al di sopra della norma del periodo. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
1: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
3: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi, adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
7: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
8: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kerntenterme.com.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità d'Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
3: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
2: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
5: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Somà, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
2: Ed è tutto, buona giornata.
6: Cinquantacinquesima mostra regionale della mela.
0: a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
8: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
2: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon, vieni a viverla a Jesolo.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
2: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.

Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione

0: Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: 106.0 FM.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: Civibank, società Benefit e B Corp. Oggi nel gruppo Sparcasse è la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Da sempre vicina al territorio ne promuove la crescita sociale, culturale e sportiva. Visita il sito civibank.it.
2: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
3: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Buon pomeriggio amiche e amici di Radio.0, è tornata l'LBA, è tornata la Pallacanestro Trieste, è tornata ovviamente Radio.0 a farvi compagnia. Si parte dal campo più complicato, forse il più prestigioso, quello di Milano, l'Armani Olimpia Milano, fresca vincitrice della Supercoppa, campione in carica sia della Coppa Italia che del campionato, scudettata, infatti in questi minuti sta ricevendo il gagliardetto dello scudetto sul suo impianto di gioco, l'Unipol Forum d'Assago. Affronta la Pallacanestro Trieste, una nuova Pallacanestro Trieste. È successo di tutto quest'estate, è cambiata la proprietà, è cambiata l'intera Lega, potremmo dire, sono entrate due squadre romane, ne parleremo non solo oggi ma nel corso della stagione, anche guardando i risultati di ieri, perché sì, questo è l'anticipo della giornata, ma non è l'anticipo del turno, si è giocato e come ieri già dei risultati importanti, anche inaspettati da certi punti di vista, speriamo che lo sia anche quello della partita che vi stiamo per raccontare, perché chiaramente Trieste parte sfavorita, non tanto guardando solo al roster che è cambiato profondamente, soprattutto guardando al parco degli americani, e non sarà il completo, ve lo diciamo già, c'è Luka Brajkovic, l'ultimo arrivato, ma è fuori dai presenti a referto perché non è riuscito a completare tutto l'iter delle visite mediche. Gli altri ci sono, li conosceremo nel corso della cronaca, ma al di là del livello di Trieste, chiaramente di fronte ai biancorossi c'è un'altra squadra con questi colori sociali che ha cambiato sì molto quest'estate, ma comunque ha portato nel capoluogo lombardo giocatori di assoluto livello, come ha già dimostrato nella Supercoppa. Federico Bolle che vi parla, al mio fianco come sempre Francesco Freni, un gran piacere riaverti qui a fianco. Insomma, la tua penna è stata rovente anche quest'estate a raccontare poco di campo, anche perché Trieste ha giocato poche amichevoli, è saltata anche l'ultima con Lubiana, abbiamo parlato di tutto il resto, hai parlato di tutto il resto, ora però lasciamo da parte la penna, schiariamo la voce. È sempre un'emozione tornare a parlare di un campionato di Serie A che vede partecipare la squadra triestina.
7: Sì, buonasera Federico, buonasera ai nostri radioascoltatori. Non è stata sicuramente un'estate di riposo, non un'estate di vacanza per chi segue per lavoro, insomma, comunque per raccontare le cronache, le vicende della Pallacanestro Trieste, perché giustamente come hai detto tu è veramente successo di tutto dalla fine di gara 4 contro Brescia che ha decretato la gara 5 a Brescia che ha decretato la fine dell'avventura della scorsa stagione. Partiamo da un presupposto incontrovertibile che non è sicuramente secondario, e cioè quello che essere qui qui in questo palazzetto, indipendentemente da tutto il resto, alla prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 è la prima vittoria per la Pallacanestro Trieste. Già il fatto di esserci ancora e già il fatto di essere in astre di partenza della Serie A non è qualcosa da dare per scontato, non lo sarà nelle prossime stagioni, ma insomma intanto godiamoci questa. Sicuramente grandi novità per quanto riguarda il quintetto triestino, fra poco ne parleremo, ma ha cambiato tantissimo anche l'Olimpia di Milano, perché ha visto partire giocatori che ne hanno fatto la storia recente, giocatori amatissimi anche dal pubblico, grandissimi realizzatori, giocatori che hanno risolto tantissime situazioni anche nei momenti più difficili, come Harmony Brooks, Shemon Shields, Zach Lidey e anche se è arrivato più recentemente Josh Nibo. Al loro posto però sono arrivati giocatori veramente di primissima fascia. Finalmente l'Armani con questo roster potrebbe anche ambire finalmente a riconquistare un posto nei playoff di Eurolega, visto che è chiaro che l'obiettivo principale per squadre di questo genere sia la competizione continentale, e quindi sono arrivati Alec Peters, campione d'Europa con l'Olympiacos, non dimentichiamoci, Grayson Matthews, che però questa sera non ci sarà, comunque sarà protagonista durante il campionato, reduce da una stagione con gli Indiana Pacers in NBA, è arrivato il playmaker della nazionale Darius Thompson, italiano per matrimonio, ed è arrivato, attenzione che questo sarà ovviamente uno dei temi della serata, Moses Wright dallo Žalgiris di Kaunas, centrone che ha fatto la differenza nel finale dell'overtime contro Venezia, che ha portato il primo trofeo nella stagionale, non il primo trofeo in assoluto, ovviamente nella bacheca dell'Olimpia. Olimpia che per l'appunto ha già disputato due partite ufficiali, quella appunto che l'ha vista vincere contro Venezia e quindi portare a casa, come dicevamo prima, la Supercoppa, ma anche ha esordito 48 ore fa in Eurolega, e lì sono arrivati i primi dolori e i primi dispiaceri per coach Poeta, perché è arrivata la sconfitta contro la neo squadra di Paiola. Però insomma è stata una partita abbastanza equilibrata che Milano ha perso soprattutto nel finale. Milano ha dimostrato di essere ovviamente un cantiere ancora aperto, ci sono tanti giocatori nuovi, c'è un concept nuovo da far digerire, ci sono anche giocatori molto importanti confermati come Guduric, come gli italiani Tonut, Capitan Ricci, Flaccadori, è arrivato anche Nicolà Achele da Bologna, quindi comunque si è arricchito molto il parco degli italiani, vediamo quanto poi verranno utilizzati da Poeta che a parte Matthews questa sera dovrà necessariamente fare anche delle altre scelte, però insomma le scopriremo nel corso della partita, vedremo chi giocherà, chi non giocherà. Oggettivamente se Milano è un cantiere sicuramente ancora aperto e deve ancora amalgamare la squadra, è ovviamente un problema ancora maggiore per coach Taccetti, visto che la squadra è stata completata formalmente l'altro ieri, non è ancora completa questa sera, lo dicevi prima, non ci sarà Brajkovic fra i 10, ma soprattutto Trieste non ha mai disputato un test pre-campionato, non c'è ancora chimica di squadra, se non altro non è verificabile, ha giocato con due quinti del quintetto le uniche partite disputate durante l'estate, per cui sicuramente una squadra in costruzione, purtroppo Taccetti lo ha anche dichiarato, insomma probabilmente il primo mese di competizioni ufficiali sarà la vera pre-season per Trieste, e questo è chiaramente uno dei problemi, ovviamente non è l'unico problema, visto che Trieste partirebbe in ogni caso sfavorita alla luce proprio della lettura della qualità del roster.
6: Diciamo che ci aiuta anche la celebrazione per lo scudetto vinto dall'Olimpia Milano lo scorso anno per allungare un po' il pre-partita, si inizierà con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario prestabilito delle 16, perché sono in corso ancora appunto le cerimonie di premiazione della formazione Meneghina. Abbiamo parlato di loro, parliamo di noi, parliamo della Pallacanestro, certo. Trieste è cambiato dall'apice e l'assetto societario, non è cambiato però l'uomo, il deus ex machina che guida dal punto di vista sportivo e non solo la società, ovvero Mike Arcieri, che tra mille difficoltà, mille peripezie di cui si è parlato in lungo e in largo in questa lunga e calda estate, è riuscito comunque a portare a casa per ora 5 americani, o meglio 5 giocatori stranieri, perché Brajkovic ultimo arrivato, è austriaco di passaporto serbo, c'è un tema anche di visti non visti che potrebbe permettere a Trieste di andare a un 6+6 mascherato senza dover pagare la luxury tax, ma insomma la squadra che fino a 8 giorni fa non contava 2 stranieri, quest'oggi con Brajkovic, ricordo, in completo pallacanestro Trieste, ma non da gioco, è presente la Jay Jones, che invece è forse il colpo da 90 di questo mercato tra le scommesse, forse lui e Zanka sono le due scommesse, uno nel reparto degli esterni italiani, l'altro che è più un 3-4 ibrido tra gli stranieri. C'è la certezza Ross, che sposa il progetto Arcieri, matrimonio che per ora è sempre stato felicissimo, soprattutto a Varese, molto positivo il primo anno in biancorosso, un po' meno positivo nell'ultimo anno, ma comunque un matrimonio vincente. Ricordiamoci che con Ross da playmaker Trieste ha centrato 2 volte di fila i playoff, probabilmente anche negli anni migliori della sua storia recente. Il grande colpo è stato Langston Galloway, che ha dovuto rimpiazzare un Markel Brown che a inizio della post-season sembrava essere l'altro giocatore di continuità della pallacanestro Trieste. C'è stata la querel che ha visto il giocatore poi accasarsi a Napoli tramite pagamento di buyout da parte della formazione partenopea, una Trieste che però l'ha rimpiazzato anche in tempi brevi. In questo secondo me bisogna assolutamente riconoscere la capacità di Michael Arcieri di essere stato bravo a pescare un giocatore che alla fine cambia 8-9 mesi in più rispetto a Brown, un giocatore che ha un'esperienza lunghissima in NBA, poi lungi da me fare paragoni veri e propri, però io direi che insomma chiunque, se si fosse stato proposto uno scambio tra Brown e Galloway, non si sarebbe arrabbiato così tanto, e anzi forse sarebbero stati più quelli a dire di sì che quelli a dire di no, a maggior ragione se Brown ha mostrato un lato che nessuno si aspettava, no? Quello del marinaio che abbandona una nave in cui era co-capitano insieme a Lodovico De Angeli. Ma saranno temi che magari dedicheremo a quando tornerà a Trieste Markel Brown. Nel frattempo è finita la cerimonia della consegna dello scudetto e c'è l'inno d'Italia in corso sul parquet del Unipol Forum d'Assago. Per il resto, dicevamo di Zanka, che nel reparto italiani è la grande novità, insieme a lui Davide Paiano, però classe 2005, lo scorso anno Ravenna in B, cresciuto nel settore giovanile della pallacanestro Trieste dopo aver fatto tutta la trafila in Azzurra Team, giocatore che avrà un po' il compito di fare lo Iannuzzi dello scorso anno, con anche meno esperienza ai livelli in cui invece Iannuzzi era riuscito a giocare, però un giocatore triestino, e questo fa tanto. Questi i volti nuovi di cui abbiamo parlato, ci sono poi le grandi conferme, detto di Ross, è dal ritorno di McDermott, che abbiamo citato, ma è stato praticamente il primo giocatore annunciato all'inizio della nuova stagione, altro fedelissimo di Arcieri. Le conferme, e qui torno da te Francesco, sono Ruzziar, Candussi e De Angeli, giocatori che hanno chiaramente avuto carriere diverse, hanno tutti quanti assaggiato la Serie 1. Ruzziar ormai è un veterano della categoria, Candussi ha fatto su e giù tante volte, con Trieste si è consacrato come giocatore da 1 dopo un'ottima carriera di A2, e De Angeli ha vissuto la miglior stagione lo scorso anno, chiaramente con 4 italiani ha referto da far giocare, ha detto Tacetti nella prima intervista, quest'anno ruoteremo a 9 molto probabilmente finché non cambierà qualcosa forse a livello da roster nella stagione in corso. Tanta palla, tanta responsabilità passano per questi 3 triestini, diciamo, perché è vero, Candussi di Palmanova, ma praticamente sono un triestino, dai.
7: Sì, è da considerare triestino, la stabilità nel roster è in effetti fondamentale, al di là poi di tutto quello che possiamo dire sulla disparità di talento e di stazza fisica e di centimetri fra gli italiani triestini e gli italiani milanesi. Questa stabilità nel roster, negli spot italiani, è qualcosa che oggettivamente pagherà durante il campionato. Io ci aggiungo fra i triestini, visto che ha voluto fortemente continuare a esserlo, Colby Ross, che inizia la sua terza stagione a Trieste e quindi comincia ad essere veramente un giocatore da considerare praticamente triestino, perché nella storia cinquantennale della pallacanestro Trieste difficilmente possiamo ricordare giocatori stranieri che per loro scelta hanno deciso di rimanere per ben 3 stagioni nel roster biancorosso, e quindi questo lo aggiungiamo effettivamente alla stabilità dei tre italiani. Vedendo così le facce dei giocatori, Meneghini invece cantare l'inno nazionale, bisogna aggiungere, prima non ho avuto il tempo di dirlo, che a parte una conferma oltre a Guduric e agli italiani importantissima è quella di Leandro Bolmaro, che contro Trieste vede sempre rosso, sì. E quindi anche questa sera sicuramente sarà un fattore. Però non dobbiamo dimenticarci l'arrivo di Jason Barnell, che conosciamo benissimo per essere stato l'avversario con la A maiuscola nella serie finale, e non solo, ma insomma nell'ultima serie finale contro Brescia. È arrivato anche RJ Cole come playmaker, che sarà probabilmente il primo avversario diretto di Colby Ross. E poi c'è il grande ritorno, quello di Devon Hall, che ha fatto un po' la staffetta con Siobhan Shields, no? Si un po' alternano fra nelle presenze alla corte meneghina. Detto questo, però, effettivamente torniamo al quintetto triestino. Sicuramente c'è stabilità nella parte degli italiani, c'è curiosità nel vedere questo Zanca, che si sente molto responsabilizzato, sa che questa potrebbe essere la stagione della sua consacrazione, e quindi una stagione veramente bivio per lui, una stagione fondamentale, quindi dovrà mettere veramente a frutto ogni secondo in cui verrà messo in campo, soprattutto in questa prima parte di campionato in cui ci sono da integrare sia Brajkovic che la Jay Jones. Credo che il suo minutaggio sarà maggiore, quindi dovrà essere bravo a sfruttare quei minuti, i minuti che gli verranno concessi sul parquet. Intanto vediamo, era qualcosa che non vedevamo da tempo, Tonut in quintetto. Insomma, c'è molta molta curiosità nel vedere, io credo, soprattutto la Jay Jones, lo dicevi tu prima, il potenziale colpo da 90 di questo mercato. Ovviamente il campo dirà se effettivamente un vero colpo da 90, però sulla carta è un giocatore destinato veramente a grandi orizzonti in NBA, soprattutto a San Francisco.
6: Jones, che è classe 2004, scelto nel secondo giro, la 54esima scelta quest'anno dai Golden State Warriors, mossa abbastanza inusuale, no, per il basket italiano, oltre che per Trieste, quella di andare a prendere un giocatore che innanzitutto è stato draftato. Ricordo che vengono selezionati i 60 migliori giocatori usciti dal mondo universitario ogni anno in NBA, qualcosa di non scontato. Si ricorda anni fa il famoso caso di Brandon Jennings, che andò a Roma, era una scelta molto più alta in quel caso, per avere la possibilità di giocare un primo anno dai pro, visto che non poteva fare il salto diretto dal high school all'NBA. C'è stato anche qualcosa di simile a Roma quest'estate. Per Trieste rappresenta, almeno a memoria mia storica negli ultimi anni, un colpo che non si era mai visto per questo motivo qui. Jones, giocatore che, come dicevamo, può giostrarsi nel ruolo di 3 e di 4, probabilmente oltreoceano avrebbe giocato più da 2 che da 3 da 4 in nel suo percorso universitario, dove ha cambiato, crescendo di anno in anno, sempre di livello con i suoi compagni di squadra università, arrivando a giocare poi una super ultima partita nel March Madness contro la Duke, che poi non ha vinto la March Madness, ma forse verrà ricordata come la squadra con più talento nella storia del basket collegiale degli ultimi anni, con 3 giocatori che sono stati scelti nelle prime 10 chiamate, autore di 28 punti in quell'ultima partita. Jones, giocatore che è molto esplosivo, mancino, può giocare a 3 livelli, tirando da 3 punti, a palleggiare este tiro e ovviamente anche in penetrazione. Può essere il colpo da 90, chiaramente i punti di domanda sono tantissimi su un giocatore che alla prima partita quest'oggi tra i senior della sua vita. Il colpo della sicurezza è Galloway, che parte in quintetto per i triestini, perché si sta per iniziare la partita, finita tutto il cerimoniale, in completo bianco con inserti rossi la squadra giuliana, che veste una divisa molto simile a quella dello scorso anno, se non per queste onde rosse che spezzano i fianchi della divisa. State presentate ieri con un bellissimo video qui a Trieste per i biancorossi: Ross, McDermott, Galloway, De Angeli e Candussi, il quintetto più probabile a partire. Per gli avversari invece c'è Moses Wright in post, primo passaggio in angolo, l'apertura, Tonut gira per Hall, poi Thompson, finta di penetrazione con la destra, arresto, taglio di Tonut, buona difesa di Trieste che rischia di recuperare il pallone, poi deve inventarsi un tiro all'ultimo secondo Jason Barnell e trova il fondo della retina, altro gran colpo dell'estate di Milano, non brillantissimo nelle prime uscite stagionali, però parliamo del sesto uomo della scorsa LBA, il miglior sesto uomo della scorsa LBA. Primo attacco di Trieste, Rossa attacca Bright dopo il cambio difensivo di Milano, per Milano quindi facendo un po' di ordine, Tonut in grande ex ovviamente, sono 11 anni già che Tonut non gioca più a Trieste, però sembra, non dico ieri, ma insomma ci ricordiamo tutti bene il suo gran percorso di crescita in casacca, nella casacca con la casacca biancorossa, diciamo Tonut, Thompson, Hall, Wright e Barnell. Primo attacco di Trieste, difesa schierata, Candussi finta di blocco e roll veloce, Galloway riceve da Rossa, arresto, tiro dalla media, tiro che danza sul ferro prima di terminare fuori, si lotta rimbalzo, McDermott tocca ma non basta a controllare, c'è Hall che riparte dal versante sinistro della metà campo offensiva di Milano, un minuto di gioco andato, 2-0 per i Meneghini. Tonut non attacca dal palleggio perché decide di tornare da Hall che rigira per lui, palla in angolo per Thompson, Ross esce molto aggressivamente, Thompson lo batte dal palleggio, extra pass per Tonut che poi trova Wright dalla media con spazio, sbaglia la conclusione, a rimbalzo si lotta, De Angeli un po' rallentato nel cercare il pallone, se lo fa rubare da Barnell, poi traccia interna per Wright che sbaglia l'appoggio a rimbalzo, palla che però torna di nuovo nelle mani di Milano con il tap out dei triestini che non trova nessuna mano giuliana, quindi Hall da Tonut, azione insistita, triplo possesso per i milanesi, poi infrazioni di passi piuttosto evidente di Tonut che cambia perno dopo aver cercato una finta di partenza omologa, palla per i triestini, chiaramente c'è anche una differenza fisica con questo quintetto molto molto basso per Trieste che gioca sostanzialmente con un play, due guardie, una alla piccola nel ruolo di alla grande e Candussi da centro, anche se sappiamo che le velleità del nativo di Palmanova sono quelle del tiratore da tre punti. E infatti la prima realizzazione della stagione dei triestini arriva con una tripla di Francesco Candussi, primo assist anche per Ross, chiaramente dovrà essere la stagione di Ross, ne abbiamo parlato tanto in apertura, Francesco avremo modo di farlo, però quest'anno deve essere il suo anno, primo assist e prima tripla per i triestini, poi buona difesa sul avversario Darius Thompson, forse non è la Varese di qualche anno fa che era stata costruita in maniera sartoriale per le caratteristiche di Ross, però sì, sia la sua scelta di rimanere che quella di Arcieri di ricostruire intorno a lui è un chiaro messaggio.
7: Sì, diciamo che quella è la pallacanestro che Trieste vorrebbe fare quest'anno, poi che ci riesca lo scopriremo, ma fallo in attacco adesso, nuova palla persa per Milano, la seconda consecutiva, credo che sia stato Wright a uscire dal proprio cilindro, sì infatti ha allungato la gamba per fermare il tentativo di McDermott di scivolare sul blocco, quindi nettissimo fallo in attacco, la palla torna nelle mani di Cody Ross.
6: Attacca Trieste, avanti di un punto, 3-2, Ross per McDermott, tocca il primo pallone della sua stagione, il numero 30, ci si aspetta tanto da lui dopo la parte di stagione due anni fa giocata in Triestino, attacca il numero 30, deraglia contro gli avversari e segna con il fallo, gran giocata di personalità ma anche di tecnica e controllo del corpo di Sean McDermott, buonissimo inizio dei triestini, molto concentrati e soprattutto per niente intimiditi dalla grandezza degli avversari, non solo fisica ma anche direi di palmarès, insomma ricordiamo che Milano è la squadra che ha vinto più scudetti, più Coppa Italia e più Supercoppe nella storia del campionato italiano ed è detentrice di tutti e tre i titoli. McDermott che ha cambiato stile rispetto all'ultima esperienza in biancorosso, ricorda sempre Brad Pitt in una delle varie fasi della sua carriera d'attore e sex symbol, sbaglia però il tiro libero, torniamo a cose più serie. McDermott, Trieste resta avanti sì ma non allunga andando sul potenziale più 4, va sul più 3, palla in punta per il canestro dalla media di Wright, bella giocata sul post medio di Barnell, maestro in queste situazioni, bravissimo ad agire sia a fronte che spalle a canestro Barnell, siamo sul 5-4 per Trieste. McDermott, 7 minuti da giocare nel primo quarto, va da Ross, cambia in difesa Brescia, c'è quindi Barnell contro Colby che attacca uno contro uno, si arresta, apre in angolo per De Angeli, palla che arriva con i giusti tempi e segna ancora Lodovico De Angeli su un'altra palla di Colby Ross. Sono praticamente tre le assistenze di Ross su tre canestri dei giuliani che stanno tirando molto bene dal campo e soprattutto stanno condividendo molto bene le responsabilità offensive. Recupera palla ora Galloway, ritrova Ross in transizione. Ross, passaggio un po' lento a De Angeli, che rischia e anzi perde palla con un passaggio telefonatissimo per Thompson. Si scusa con i compagni il capitano. Palla per Wright. Galloway, buonissima difesa a fermare l'avversario molto più grosso di lui. Poi Thompson a rimbalzo taglia fuori il diretto avversario. Credo sia Ross che De Angeli colpevoli in contemporanea, però diciamo non ottimale in questo caso, forse per la prima volta nella serata, anzi nel pomeriggio di questa domenica 27 settembre, del pallone da parte dei triestini. Ross non proprio preciso nel servire De Angeli, completamente invece dimenticatosi della presenza di un avversario sulla sua linea di passaggio il capitano triestino. Liberi per Thompson, comunque una buona faccia quella con cui è sceso in campo Trieste.
7: Sì, e questa è la cosa importante questa sera. Al di là del risultato, è chiaro che Trieste deve dimostrare di non aver paura di nessuno, di scendere in campo con l'occhio della tigre, non avere l'atteggiamento molto rinunciatario che in troppe occasioni l'anno scorso le è costata non solo la partita ma anche, diciamo così, la faccia. Per cui insomma sarà veramente importante. Si gira e si volta Candussi, veramente buona anche questa azione, ha ricevuto la palla in isolamento in post basso, si è portato al centro del pitturato, finta sinistra, tiro di gancio verso destra e la palla è stata addomesticata dal ferro. Adesso il tiro da tre però di Barnell, che quando anche lui, quando vede Trieste, sembra veramente molto ispirato, e quindi arriva anche la tripla di Milano. Finora una bellissima partita.
6: 9-10 il punteggio, avanti Trieste, 5:44 a giocare. Ross contro Wright, deraglia contro l'avversario, poi lo circumnaviga, appoggia con la mano mancina, buona scelta di tiro ma sbagliata la forza, quindi rimbalzo di Tonut che fa ripartire velocemente i compagni. Barnell torna dal numero 7, classe 1993, che gira da Thompson, riceve Wright, attacca contro McDermott, raddoppio di Trieste con Ross che prova a pizzicare il pallone a Wright, trova tutto tranne che il pallone, solo braccio, fallo della difesa triestina. Occhio ovviamente alla gestione dei falli da parte dei triestini. È vero che probabilmente nel ruolo di playmaker siamo coperti come nessun altro reparto, perché c'è Michele Ruzier che è praticamente un cotitolare, nonostante Ross sia probabilmente il giocatore più importante del roster. Però ovviamente in una squadra corta, e ricordiamo la Trieste negli ultimi due anni non è mai stata così corta come lo è in questa stagione, almeno nel suo inizio, deve fare attenzione a questo aspetto. Thompson da tre punti, prende e spara, sbaglia, rimbalzo di nessuno perché la palla termina direttamente fuori. 5 minuti e 15 da giocare, 9-10. Non voglio dire che si vedano già adesso le avvisaglie per le squadre che giocano le coppe, questo sarà un tema di gran vantaggio per Trieste. 10 squadre su 16 quest'anno giocano le coppe, Trieste non è tra queste 10 ovviamente. Ricordo che Milano ha giocato la Supercoppa due partite la scorsa settimana, ha giocato col Partizan 48 ore fa e questa settimana giocherà altre due partite d'Eurolega, tra cui il derby con Bologna. Quindi chiaramente l'approccio alla gara non è dei migliori per altri N motivi, ma tra questi ci metto anche il fatto che comunque per Milano iniziano a essere già da adesso tanti impegni, e non è dei migliori per altri N motivi, ma tra questi ci metto anche il fatto che comunque per Milano iniziano a essere già da adesso tanti impegni e bisogna dispiegare in maniera intelligente.

0: e trova l'appoggio alla tabellone dell'11 a 12, 4:35 da giocare nel primo quarto. Ross, come sempre lui a portare oltre il pallone, attacca questa volta non dal centro ma proprio da destra, decide di prendere spazio, cambia sempre in difesa a Milano, questa è la volontà tattica di coach Poeta. McDermott da tre punti su passaggio di Ross, prende, spara e sbaglia. Wright in contropiede dopo aver recuperato il rimbalzo contro Ross, vantaggio di 30 centimetri, falla in attacco, ottimo posizionamento in difesa di Ross, piuttosto ingenuo,
1: sì, però Wright molto ingenuo Wright, che ha dimostrato una discreta capacità, un po' goffo diciamo, però comunque può palleggiare, è andato in contropiede da solo, però insomma contro un piccolo come Colby Ross che è molto, molto scaltro, si è messo fermo con i piedi piantati a terra a subirne, e non deve essere, bisogna avere anche una discreta, un discreto coraggio a mettersi fra il canestro e Wright in entrata. Anche in questo caso il fallo è netto e c'è l'esordio in campionato di LaJai Jones. Entra in campo anche Leandro Bolmaro, perché attenzione, e anche Devon Hall, attenzione, entra Bolmaro al posto di Devon Hall, attenzione che Wright, che era il giocatore per il quale Trieste non ha alcun antidoto, è seduto in panchina quando manca metà primo quarto con tre falli, quindi questo potrebbe essere uno dei fattori.
0: Ross dalla media si prende lo spazio, sbaglia la conclusione, costruito bene ma tentativo che non va a buon fine per Ross, ancora secco nonostante i tre assist a referto. 11-12 il punteggio, come diciamo è entrato LaJai Jones. Curiosità, dato che credo che il numero non sia ancora stato annunciato, 25 quello che avesse sulla maglia, rischiano di diventare 8 i punti di Barnell. A proposito di numeri, dopo la tripla che si prende dall'angolo sbagliata, ma ancora un rimbalzo offensivo di Milano e almeno il quarto se non erro, e vado a memoria, sbaglia però il controllo del pallone Tonut, palla di Galloway per McDermott in contropiede, sbaglia l'appoggio in reverse McDermott, a tagliare fuori c'è Barnell che però può solo sputare il pallone fuori dal campo per evitare di perderlo nel contrasto con un triestino, quindi peccato per i due punti buttati in transizione. Buona difesa di Thompson e forse fin troppo complicata la scelta di tiro di McDermott, sì. Ma comunque possesso per i triestini, avanti di 1-12-11 dopo 6 minuti e mezzo. Entra RJ Cole per i milanesi, entra Michele Ruzier per i triestini. Trieste in campo con Ruzier e Galloway da play guardia, LaJai Jones da 4, Francesco Candussi da 5, no scusatemi, non è uscito Ross ma è uscito McDermott, quindi va col doppio play Trieste, composizione diciamo così curiosa di roster, ma l'abbiamo già vista lo scorso anno, hanno giocato insieme più e più volte, certo con anche Galloway, squadra piuttosto piccola. Galloway da 3 punti inventa un tiro che sbaglia, Ruzier però a rimbalzo arriva prima di tutti, Galloway penetra, non scarica, perde il controllo del pallone, c'era Jones solo in angolo, seconda volta che non viene servito il numero 25 dai compagni di squadra, meccanismi ovviamente ancora da oleare, ma attendiamo anche il primo pallone toccato dal giocatore classe 2004, ora in difesa contro Barnell, battesimo di fuoco direi per Jones, ottima difesa su Barnell, fin troppo aggressiva però perché commette fallo toccando la mano del numero 0, finora nettamente migliore in campo di Milano Jason Barnell, classe 97, ricordiamo Barnell ha iniziato la carriera da pro in Italia e l'ha sempre proseguita tra Cantù, Sassari, Brindisi e Brescia prima di arrivare a Milano. 2:55 da giocare, direi che è l'occasione giusta per collegarci in regia e mandare in onda il primo mini spot quando Trieste è avanti di 1-12-11.
2: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
0: Rieccoci Francesco, direi che i dettami di gioco su cui Trieste si basa sono più o meno quelli dell'altro anno, quindi palla al play sì, però si gioca con grande condivisione di responsabilità, si rivede già il doppio play, cosa?
1: Sì, cosa alla quale eravamo abbastanza abituati, c'è però veramente grande aggressività da parte triestina anche in difesa e questo non era uno dei leitmotiv, intanto tiro da tre, peccato sbaglia, Galloway era completamente libero in contropiede in transizione diciamo, quindi adesso c'è un sbaglio anche dall'altra parte, c'è un po' di confusione in campo, adesso palla a due che premierà Trieste, la penetrazione di Colby Ross era finita nelle gambe della difesa, si è gettato a terra Jay Jones l'ha arpionata assieme a Ricci, avendo vinto però Milano la prima palla a due. Adesso la freccia premia la squadra triestina, che potrà ripartire in attacco. Voglio solo far rimarcare una delle prime statistiche, che sarà, temo, una costante almeno in questa partita: 11-3 il computo dei rimbalzi.
0: Direi che con l'assenza

0: Ebraicovici di questa sera, a maggior ragione. Ross contro Diop, vediamo come se la gioca il numero 4. Finora bene in assistenza, molto meno bene a livello realizzativo. Tripla dal palleggio, si sente provocato, forse c'è l'auricolare. Colby Ross torna avanti Trieste, 15-12, Flaccadori marcato proprio da Ross, che è la terza volta che su un attacco di Bologna, di Milano, perdonatemi, passa con grande anticipo in terza sui blocchi, come a dimostrare che Trieste abbia studiato abbastanza bene forse gli attacchi di Milano, anche perché ha un sample di partite ufficiali già abbastanza importante per essere inizio stagione. Galloway ancora a tre punti, in ritmo, sbaglia, diciamo che manca tutto a Galloway, anzi potrebbe mancargli tutto a Galloway tranne che la sicurezza dei propri mezzi, perché è la quinta volta che prende un tiro di cui quattro contestato, aveva sbagliato una tripla aperta poco fa, sbaglia anche questa, però c'è ancora una volta un buon atteggiamento di Trieste a rimbalzo offensivo, raramente riuscita a prendere la palla tra le mani, ma ha sempre cercato di rubare il gomitolo agli avversari. La formazione giuliana conquista un'altra rimessa laterale con Galloway che serve Ruzier, blocco di Jones su Michele, palla per De Angeli e quindi in angolo da Ross, fallo di ostruzione netto di Diop che cerca lo show, troppo aggressivo, saranno due tiri liberi per la pallacanestro Trieste, ripeto, in una veste assolutamente apprezzabile in questo inizio di partita, forse molto frenetica. Sembra un po' di vedere anche le prime partite di Serie A di calcio di quest'anno con gli arbitri che fanno giocare molto, perché se ne stanno dando di santa ragione sia da una parte che dall'altro,
1: però il metro è quello giusto, nel senso che vengono fischiati soltanto i falli che non possono non essere fischiati, anche quest'ultimo tentativo di blocco su Colby Ross che intanto realizza il primo tiro libero portando a 4 le lunghezze di vantaggio triestine. Effettivamente si lascia molto correre, è una partita piacevole che scorre via molto molto veloce, perché i fischi sono veramente molto molto pochi. Realizza adesso anche il secondo tiro libero col Biros che va a sedersi, e c'è l'esordio in campionato anche per Zanca,
0: classe 2002, carriera particolare la sua, nato a Genova, grande tifoso della Sampdoria, anche perché ha iniziato a giocare nel quartiere di San Pier d'Arena. Poi una crescita mentre RJ Cole segna la tripla dal palleggio repentina. Da giovane, stella azzurra, hub di sviluppo dei talenti giù a Roma, va a giocare in Russia e poi torna a Bologna, con cui fa più da sparring partner in allenamento che altro. E ora la grande occasione con Trieste. Ruzier serve Jones, primo pallone della stagione per Jones, che dalla media si prende il tiro corto, rimbalzo di Ricci che controlla a fatica ma serve Bolmaro. 15-17 il punteggio, un minuto da giocare, attacca l'argentino dal palleggio, cerca spazio contro De Angeli, non lo trova e per rimettersi in ritmo chiede a Cole uno scambio del pallone, quindi indietreggia ulteriormente e prende ulteriormente la rincorsa dalla media. Bolmaro, la specialità della casa, sbaglia, Galloway a rimbalzo c'è e può far ripartire in transizione Trieste. Vediamo se ora la gestione è migliore del pallone. Jones riceve, attacca in post, raddoppiato Jones, scarica per Ruzier, palla per Galloway, bell'attacco di Trieste. Galloway da tre, sbaglia anche questa, poco preciso finora il numero 9 al tiro, ma ancora una volta una tripla con spazi aperti. Questi sono i tiri che un allenatore vuole vedere che la propria squadra costruisca, e effettivamente è la terza volta che libera tra l'altro quello che sarà il principale scoccatore tra le guardie giuliane. Sbaglia la tripla Galloway, cade a terra Zanca dall'altro lato del campo, Jones contrasta la tripla di Ricci, sbagliata a sua volta, a rimbalzo però Barnell è semplicemente il più lesto di, anzi Diop è il più lesto di tutti, segna il canestro del 17 pari, 5 secondi alla fine del quarto. Ruzier attacca 1 contro 1, sbaglia il tiro in entrata ma subisce il fallo e andrà in netta con 2 tiri liberi con 2 secondi da giocare. Come sempre il mestiere di Michele è quello di saper cogliere ogni sfumatura difensiva degli avversari. Cole, che secondo me si era già rilassato vedendo i 6 secondi alla fine del quarto, si è fatto battere in maniera piuttosto facile dal numero 10 triestino, bravissimo a conquistare i 2 tiri liberi, ad andare a un passo dal 2-1. Esce Galloway dal campo, credo che vedremo 30 minuti Galloway quest'oggi come 30 di Ross, quindi ogni secondo è buono per ricaricare le pile. Ruzier in lunetta segna il primo con l'ausilio del ferro, è entrato McDermott per Galloway. Curiosi comunque, direi tutti noi compresi, di vedere anche senza Ross e Galloway quali saranno gli equilibri offensivi di Trieste, perché se l'altro anno potevamo contare su 7-8 alternative mentre Ruzier segna il secondo tiro libero e Bolmaro sbaglia il tiro da metà campo, quest'anno i giocatori ci sono certo, però non li abbiamo mai visti giocare, tolto McDermott, in Europa o comunque con tanta responsabilità a palle in mano. Me lo dirai tra qualche istante, Francesco. 19-17 il punteggio a fine primo quarto, ottimo avvio di partita di Trieste contro Milano, probabilmente in pantofole sì, ma comunque sotto nel punteggio. Linea alla regia, mini spot.
2: Civibank, gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
0: Rieccoci Francesco, il tuo giudizio, la tua pagellina a questo primo quarto.
1: Tanto Milano sì in pantofole, ma la mia pagellina a Milano è proprio per il fatto di essere scesa forse troppo rilassata davanti a un'avversaria che in troppi stavano, cioè, noi compresi, danno troppo di messa per poter ambire a un risultato o anche solo a far bella figura al Forum di Assago, e quindi l'atteggiamento milanese sicuramente non è sufficiente, ma è chiaro che il coach che sappiamo essere veramente avere un carattere discreto per motivare i propri giocatori farà cambiare assolutamente il mood dell'atteggiamento dei propri giocatori. Direi che invece Trieste è partita con il piglio giusto, a parte il punteggio, a parte le difficoltà a rimbalzo, a parte la difficoltà atavica ormai direi di contenere Jason Barnell da sotto, da fuori, a rimbalzo, anche in attacco quando Barnell difende, quindi sicuramente una bestia nera per Trieste, è uno di quei giocatori che tradizionalmente si accoppiano malissimo con Trieste, o meglio Trieste si accoppia malissimo con Barnell. Direi che l'atteggiamento è quello che sorprende, è un atteggiamento garibaldino, un atteggiamento coraggioso, un atteggiamento che sicuramente non fa tremare le mani ai tiratori, sicuramente le percentuali al tiro soprattutto da fuori non sono particolarmente elevate in questo primo quarto, però bisogna anche dire che i tiri che sono stati costruiti sono tiri ben architettati, sono tiri ben presi, non ci sono state forzature se non quel buzzer beater dal palleggio con l'uomo addosso di Colby Ross, peraltro premiato dalla retina. Però direi che a essere veramente molto oltre la sufficienza e soprattutto l'atteggiamento di Trieste. Intanto è cominciato il secondo quarto.
0: Trieste in difesa, Diop contro Jones, fischio arbitrale, fallo di Jones, chiaramente anche una questione di ambientamento per Jones, al di là della prima esperienza tra i pro, che non è una cosa da poco, considerate che è sicuramente abituato a giocare in palazzetti gremiti, molto più di questo, anche perché insomma non in Paul Forum non è proprio l'ambiente più caldo, e lo si vede dai numerosi seggiolini vuoti di questo campionato. Però è un altro, si gioca contro gente molto più grande, molto più svezzata, anche il metro arbitrale è completamente diverso rispetto a quello del college basket, già rispetto all'NBA, figuriamoci con l'Europa. Un Jones che finora ha avuto due palloni tra le mani, un tiro sbagliato dalla media e un pallone servito dopo un tentativo di uno contro uno a Ruzier in punta, segna nel frattempo il secondo tiro libero dopo aver sbagliato il primo Pippo Ricci. 18-19 il punteggio, 9-37 da giocare, Ruzier riceve proprio da Jones, palla per McDermott, si ritrova da Michele, giro per trovare il tagliante, ancora McDermott, gioco rotto per Trieste, non è riuscito lo schema, allora dovrà inventare Michele, che si prende la tripla che segna in faccia a Ricci. Scusate il secondo di pausa, ma la parabola era altissima, sembrava un tiro molto corto, invece trova il fondo della retina ancora Trieste da tre punti, sta tirando oltre il 40% ora Trieste, e se vado a memoria, tolto gli errori del numero 9 Galloway, un errore di McDermott e per il resto solo realizzazione per Trieste, la quarta della sua serata. Gran canestro di Giampaolo Ricci dall'altro lato del campo, 22-20 il punteggio, partita molto divertente, molto agonistica in questo inizio di partita, squadre che veramente stanno vivendo ogni possesso anche con una sfida quasi personale. Abbiamo visto prima Bright che aveva subito un canestro da Galloway attaccare poi con grande cattiveria, ora Ricci dopo il canestro subito in faccia rispondere con un canestro dalla media, Zanca butta via il pallone, Jones stoppatona da dietro, primo highlight della sua stagione, permette a Trieste di recuperare palla, Zanca uno contro uno, Euro step and one con fare quasi claudicante ma comunque efficace, Abramo Zanca trova il canestro del 24-20 e gran stoppata di Jones dall'altro lato del campo, le cosiddette chase down, le stoppate che arrivano molto spesso da dietro quando non si è il principale marcatore dell'attaccante ma il giocatore in aiuto, e poi bravo Zanca a improvvisarsi discesista con un bel numero e con lo Eurostep che supera Diop e permette a Trieste di andare potenzialmente anche sul più 5. Ma ribadisco, mentre sta per entrare Davide Paiano, esordio per Duz, come viene chiamato da sempre qua a Trieste da amici e parenti, in Serie A. Sbaglia il tiro libero Zanka, e potrebbe essere anche questo un tema per Trieste, che ne ha già sbagliato uno in precedenza con McDermott. Sbaglia però anche dall'altro lato del campo Milano, e quindi si resta sul più 4 Trieste, 24-20. Jones porta il blocco, cambia Milano, Diop serve, scusate, marca Ruzziari e serve Jones in angolo, bella apertura per De Angeli con spazio da tre punti, brutto errore, Jones a rimbalzo Lotta, ma tocca lui per ultimo, la palla è di Trieste, vediamo chi esce dal parquet.
1: No, per Milano, l'ha toccata per ultimo Jones, brutto tiro dall'angolo di De Angeli, un airball che era finito casualmente nelle mani proprio di Jones, che non se l'aspettava ovviamente, è finito sul fondo il pallone, entra Paiano al posto di Zanka.
0: E beh, battesimo di fuoco anche per lui, esordio in Serie A da giocatore vero, diciamo, per Paiano. Bellissimo attacco di Milano nel frattempo, che gira sul pick and roll Bolmaro Diop e serve il taglio di Cole. Però anche un attestato di fiducia non da poco da parte di coach Taccetti per il classe 2005. McDermott si incastra a metà campo, riesce a salvare il taglio di De Angeli, che va fino in fondo a sbagliare il tiro in appoggio. Molto più fisica la difesa di Milano in questi ultimi due possessi triestini. Bolmaro da tre punti con spazio, il tiro è corto, a rimbalzo Paiano tocca, ma nelle mani di un milanese è Ricci, c'è il fallo di Ruzziar da dietro, si rimane sul più 2 Trieste, 24-22, 7-17 da giocare. Trieste con un quintetto sperimentale, ma forse anche no, sicuramente lo è per l'inizio di questa stagione, però De Angeli, McDermott, Ruzziar, Jones in campo, nessuno dei due principali scoccatori, Ross e Galloway. Però è giusto e anche interessante vedere sin da subito questi quintetti. Chiudeva il quintetto Carlussi, che non ho citato in precedenza, e proprio questo quintetto dovrà risponderci alla domanda: quando mancano Ross e Galloway, chi è il leader tecnico di questa squadra? McDermott prova a mettersi sotto in difesa, ricordiamoci che Sean McDermott venne preso 2 anni fa come specialista difensivo. L'impatto di McDermott, che nessuno ricorda come indimenticabile, comunque rispescando le statistiche fu buono: 20 minuti a partita, 7 punti ad allacciata di scarpe, il 49% da 3 punti, e una difesa sugli esterni che Trieste effettivamente non aveva con altri interpreti. Questa no, ovviamente sarà chiamato a cercare di replicare più le statistiche che aveva a Varese, che erano quasi il doppio rispetto a quelle che ha avuto a Trieste, quindi 14 punti di media e 4 rimbalzi. Qua buona difesa sua sul taglio di Diop, bravo anche Paiano a sporcare il pallone a Bolmaro, rimessa dal fondo per Milano con 2 secondi e 8 decimi da giocare. Le squadre stanno tirando tanto, ma non in maniera molto precisa dal parquet finora. Bolmaro prova a rimettere sulla mappa Milano con un canestro dalla media, ci riesce, ottima esecuzione della rimessa dal fondo da parte della squadra di coach Peppe Poeta. 6:48 sul cronometro, Ruzziar nel cuore della metà campo della Unipol Forum d'Assago, sulla situazione di pareggio, finta di blocco di De Angeli, taglio e poi riporta il blocco Lodovico, attacca Ruzziar contro Ricci, uno contro uno, lo aspetta il numero 17, scarico in angolo per Candussi che inventa la tripla che balla sul ferro prima di terminare fuori. Altro possesso non proprio costruito in maniera brillante dai triestini. Bolmaro dall'altro lato del campo con la mancina apre molto bene per Devon Hall, 2 anni fa campione con il Fenerbahce in Eurolega, anche con minutaggio importante. Devon Hall, ricordiamo, 3 anni già a Milano, mentre rischia di fazione di passi di Diop prima di servire Cole, che firma la tripla del più 3, 27-24. Ora è cambiato qualcosina su tutte e due le metà campo, corre ai ripari coach Francesco Taccetti, che chiama il primo time out della stagione di Trieste. Vedremo anche se farà qualche cambio in uscita dalla panchina, era fisiologico aspettarsi soprattutto con questo quintetto un rientro di Milano. 7-0 di break, prova a interrompere l'emorragia l'allenatore nativo di Gubbio. Linea alla regia, terza mini spot della serata.
2: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
1: Sì, quintetto coraggioso negli ultimi 2 minuti, l'hai detto tu, c'era da attendersi un rientro nel punteggio e forse anche il sorpasso, come è in effetti successo, da parte di Milano, molto più fisica, soprattutto in difesa, e a buon gioco Milano nell'impedire a Trieste di correre e di andare a concludere nei primi 10 secondi di azione, quello che le aveva permesso comunque di tenere sempre testa a difesa, non perfettamente schierata alla squadra di Pepe Poeta, che però quando si mette a difendere nei secondi 10 secondi, insomma nei secondi nella seconda parte di ogni azione, rende veramente impossibile a Trieste costruire tiri aperti, costruire tiri non forzati. E ciò che è successo nelle ultime due azioni, una volta che si sistema la difesa milanese, che vuole portare Trieste a dover ragionare e a dover andare a tirare negli ultimi secondi, è chiaro che ha sicuramente buon gioco, la grande fisicità, la grande aggressività difensiva milanese. Non cambia il quintetto triestino, anzi sì, cambia, perché al posto di Ruzier è entrato Ruzier c'è ancora in campo, c'è Colby Ross che
0: è uscito Paiano.
1: Sì, tira e sbaglia da tre punti Ruzier, il rimbalzo è con un po' di fortuna nelle mani milanesi, che adesso però non riescono a concludere la transizione offensiva con Ricci, ridanno la palla in mano a Devonol.
0: Attacca il numero 22 contro Candussi, ovviamente altro passo, sbaglia però l'appoggio alla tabellona, rimbalzo Diop, mangia in testa McDermott, altri due per Milano che va sul più 5, primo mini break per i Meneghini che, come dicevamo, sono entrati in ritmo anche con l'ottimo ingresso della panchina di Bolmaro e Collo. Rossa, tre punti, side step e tripla, altro canestro di gran fattura da parte di Colby, che da quando abbiamo citato le sue difficoltà al tiro era 0 su 3 fino a quel momento, ha realizzato 8 punti, 2 triple e 2 tiri liberi per lui, e anche il canestro che chiude il parziale di 9-0 Milano. Devonol tira in avvicinamento, sbaglia anche questo tentativo, rimbalzo di McDermott che parte in palleggio uno contro uno, rischia il fallo in attacco, ma c'è credo l'ostruzione della difesa
1: Diop.
0: Qua situazione al limite,
1: sì, forse McDermott aveva sicuramente alzato il braccio e questo solitamente porta gli arbitri a chiamare fallo in attacco, però Diop non era sicuramente fermo nel suo cilindro, si è spostato sull'entrata di McDermott, quindi il fallo in difesa ci sta. Bisogna vedere quanto l'alzata di braccio da parte di McDermott abbia spostato Diop. Fatto sta che i due lunghi di Pepe Poeta, Wright e Diop, sono entrambi gravati da tre falli e sono entrambi in panchina.
0: Una scelta, quella di cambiare sempre, che ovviamente ti porta a marcare piccoli. Se quei piccoli sono Galloway, soprattutto Ross, chiaramente è facile incappare in falli. Ross da tre ancora, qua esagera e sbaglia, Galloway a rimbalzo, trova in posto De Angeli, fallo di Cole che spinge da dietro, però molto bene Trieste sul pezzo anche nel cercare un vantaggio, e la cosa che mi sta piacendo di più, il grande cambiamento dall'altro anno, e forse anche di necessità si fa virtù, è che si cercano giocatori che hanno dei vantaggi anche se non sono giocatori dalle spiccate doti offensive. È la quarta volta che Trieste costruisce uno schema per un tiro di De Angeli, in questo caso non da tre punti ma da sotto, ora lo fa con una bellissima rimessa Galloway per il tiro di McDermott, sbaglia Galloway dopo la stoppata di Tonut, qua è stato forse più bravo, no, di Hall, scusatemi, Galloway un po' leggero al tiro. Diciamo che se Galloway non stesse vivendo una serata in questo momento deficitaria al tiro, Trieste probabilmente sarebbe anche avanti di 4-5 punti, ma resta il fatto che sul meno 2 qua ha sbagliato un rigore, o meglio un gol a porta vuota, bravo Hall, ma anche Galloway poi ha rimbalzo un po' lento ad andare su per il secondo tentativo. Riparte Milano, dicevo, comunque grande condivisione di responsabilità e zero paura da parte di anche giocatori che fino a un paio di anni fa tiravano 3-4 tiri al massimo a partita. Col da 3 sbaglia il tiro a rimbalzo, questa volta riesce proprio Lodovico a tagliare fuori gli avversari, a far ripartire Colby Ross, 4 alla fine del secondo quarto. Chiama il movimento di De Angeli, Colby Ross uno contro uno, attacca il giocatore americano, chiama uno schema per liberare Galloway, schema che più che altro prevede un isolamento e un controisolamento. Galloway penetra, deraglia contro gli avversari, sbaglia il tiro, però fallo d'ostruzione della difesa, ancora una volta premiata la caparbietà di Galloway, questo vorrei rivederlo perché mi sembrava abbastanza al limite. Barnell, secondo me, era già fermo al momento dell'impatto. gli arbitri però valutano l'ostruzione. Beh, buon per noi, va a colloquio con gli arbitri Jason Barnett.
1: Sì, attenzione però che era completamente all'interno del, infatti fa anche segno l'arbitro a Barnell, probabilmente, anzi quasi certamente questo era fallo in attacco, però Barnell aveva entrambi i piedi, non succede spessissimo, oggettivamente è la prima volta che lo vedo dal vivo, entrambi i piedi di Jason Barnell erano all'interno dello smile e questo, come sappiamo, non decreta il tiro, non decreta il fallo in attacco, e anzi è fallo in difesa. Protesta Pepe Poeta, ha ragione, nel senso che se Barnell avesse avuto anche la punta di una scarpa sullo smile sarebbe stato fallo di Galloway. Fatto sta che Galloway tira e segna il primo tiro libero, direi decisione corretta da parte degli arbitri. Trieste torna a meno uno, palleggia, scocca il secondo tiro libero Galloway, solo rete, 29 pari, e Trieste torna in parità.
0: Ottimo, ottimo direi anche il piano partita di Taccetti, che ha fatto scendere in campo tutti i giocatori disponibili. Qua Galloway lascia Cole libero di penetrare, è rientrato Jones nel frattempo, Barnell corregge l'errore del compagno, Rossa tutto campo, corre, apre con Candussi che riceve da sotto, bellissima palla di Colby Ross, bravissimo a leggere nuovamente una difesa disattenta nei primi metri di campo dei milanesi, e 31-31 signori, c'è partita, non so in quanti l'avrebbero detto, fallo ora lontano dalla palla di Candussi che spinge l'avversario, se ne accusa immediatamente il numero 13, una Trieste che sta anche facendo ampio utilizzo delle rotazioni. Zanca prima è uscito forse anche per un piccolo problema, perché è uscito immediatamente dopo il 2-1 che non aveva concretizzato, l'ho visto, non dico claudicante, ma un po' infastidito guardando verso il basso, visto che non è rientrato, l'unico che è entrato nel primo quarto ma non è ancora rientrato nel secondo dopo essere uscito, vedremo se troverà parquet di nuovo, nulla di allarmante, ma è giusto per segnalarvelo un dettaglio per rendermi ancora più partecipi. All dal angolo riceve il pallone, attacca dal palleggio con la mano sinistra, ha trovato Nutt ribaltando il lato, gioco interno per il tiro di Wright da sotto che sbaglia incredibilmente, a rimbalzo arriva McDermott, bravissimo a dare una mano negli aiuti finora McDermott, poi penetrazione in angolo per Jones, importante da tre punti, altro tiro corto da parte del numero 25 che veste queste vistosissime scarpe color verde acqua. Dall'altro lato il capo Barnell lo punisce per una difesa non proprio rapidissima, tra le note meno liete di questo inizio di partita, Jones da prendere le misure ovviamente, ma tutto il tempo
1: sta avendo un benvenuto nel campionato italiano, forse fra i più difficili, ha un grandissimo canestro di grandissima fattura intanto di Colby Ross che penetra con un lunghissimo terzo passo, allunga il braccio verso il tabellone e va a depositare sotto mano, 10 punti per Ross con 3 assist, che adesso però forse per troppo entusiasmo va a commettere fallo da dietro, sì era abbastanza netto il fallo da dietro su Dario Thompson, sicuramente Jones non avrebbe potuto avere un battesimo più difficile di quello che sta avendo contro Jason Barnell, giocatore che in quanto a esperienza e anche limitandosi solo a quello lo porta a scuola, sarebbe in grado di portarlo a scuola veramente per 40 minuti, ma insomma non è questa sera che Jones dovrà dimostrare il suo valore, intanto realizza entrambi i tiri liberi Thompson, 36-33 il punteggio, mancano 2 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo.
0: McDermott da Candussi, riceve Galloway, cambio sotto le gambe, prova a ubriacare l'avversario, lo batte Barnell, Galloway da sotto sbaglia, recupera il rimbalzo, sbaglia ancora una volta il tiro, tantissimi errori, Candussi però è più veloce di tutti a recuperare palla, buonissimo avvio di gara anche di Candussi, 7 se non erro per lui nella serata. Trieste rimane lì a meno 1, 36-35, 1 minuto e 46 da giocare, un gran peccato gli errori al tiro di Galloway, negli ultimi due casi Trieste è stata brava comunque a portare i punti a casa sul secondo tentativo, però senza questi errori, lo ribadisco, Trieste sarebbe altro che sotto di un punto. Jones ora rimbalza, fa un buon taglio fuori sul diretto avversario, parte in palleggio, questo è interessante, poi tripla in fiducia sbagliata, McDermott a rimbalzo lotta, qua quasi senza ordine logico, senza logico.
1: È partito in contropiede dopo aver preso di prepotenza il rimbalzo, è partito in contropiede, arresto tiro dal vertice dell'arco dei tre punti, tiro lungo, però insomma personalità ne sta dimostrando
0: assolutamente. 0-3, però dal campo per lui. Candussi commette fallo con lo sgambetto su Devon Hall, saranno due tiri liberi per Milano, un minuto e un secondo esatto alla fine del secondo quarto. Time out per Radio Punto Zero, linea alla regia, quarto mini spot.
3: Iscopi, il tuo digital partner.
0: Francesco, una Trieste che guardando i falli deve fare ovviamente attenzione a quella dei lunghi, a quelli dei lunghi, perché certo. Candussi oggi non ha il cambio o quantomeno non ha giocatori che possono giocare in quel ruolo con quel fisico. Credo che a un certo punto vedremo Jones da 5, potrebbe accadere tranquillamente. Una Trieste che comunque ha resistito a un rientro di Milano, sì, ma un rientro che è arrivato dopo un mini break di Trieste che è andata addirittura sul più 4, sul 24-20. Ora è 38-35 per Milano, partita che rimane equilibratissima come da inizio partita. Milano ha toccato il massimo vantaggio sul più 5, Trieste sul più 4, 54 secondi da giocare. Ross da Candussi, si libera Galloway, riceve il numero 9, apre per De Angeli, guarda il canestro e trova internamente Candussi, marcato da Thompson. Candussi tira ma non realizza, comunque due tiri liberi per lui. Quello che dicevamo prima, grande condivisione di responsabilità qua, insieme sì. Eseguito con grande pulizia, cambia sempre Milano, si trova Thompson contro il lungo, sfida tra numeri 13 ma con più o meno 30 centimetri di differenza d'altezza o poco meno, e due tiri liberi per Trieste.
1: Sì, tra l'altro con grande sfortuna, non è l'end one per Candussi, perché la palla ha rimbalzato 2-3 volte sul primo ferro, realizza però comunque il primo tiro libero Candussi, portando a 2 lo svantaggio dei propri della propria squadra, 38-37 in questo momento. Mancano 44 secondi al termine del primo quarto, lo dicevi tu prima, del primo tempo scusatemi, quindi del secondo quarto, lo hai detto tu prima, grandissima condivisione delle responsabilità, grandissima condivisione della palla, indipendentemente da chi la palla ce l'ha e da a chi la palla deve arrivare, quello che non siamo abituati sicuramente a vedere. È un po' il credo, il mantra con il quale è arrivato a Trieste già 4 anni fa ormai Michael Arcieri, per lui la condivisione delle responsabilità, la condivisione della palla, share the ball, share the game, è veramente il suo credo assoluto. Beh, direi che questa squadra, volente o nolente, sta seguendo questi dettami. Non so, anzi direi che lo so, insomma, di necessità si sta facendo virtù, però coinvolgere nella partita anche chi normalmente non avrebbe, diciamo così, dal punto di vista logico, diritto di cittadinanza in un palazzetto in un'occasione come questa, significa che Trieste ha capito la lezione degli anni passati, e significa anche che Taccetti potrà avere nelle mani delle soluzioni alternative quando durante la stagione verranno chiamati effettivamente a disputare minuti importanti e decisivi proprio questi giocatori, che avranno nelle mani, nella testa soprattutto, questo genere di esperienze. Comunque, insomma, Trieste è ancora lì, nulla è definito in questa partita. Milano è avanti di un punto, 38-37, perde palla Devon Hall, parte in contropiede Trieste e realizza finalmente Galloway in contropiede, il quarto assist per Colby Ross. Va in entrata Galloway, il suo tiro viene addomesticato dalla retina, dal primo ferro, e Trieste torna in vantaggio quando mancano 17 secondi al termine del secondo quarto.
0: Thompson da Hall, Jones rimane su di lui, apertura per il ritorno da Hall, buoni cambi difensivi di Trieste che si adegua molto bene, poi Hall da tre punti, prende, spara, sbaglia, a rimbalzo Galloway, lotta molto bene finora Galloway da questo punto di vista, poi tripla con il ausilio del tabellone e c'è De Angeli a rimbalzo che segna il buzzer beater del più 3. Galloway che ha preso un tiro con Jones, era completamente soli, ancora 3 secondi di tempo per tirare, però bravissimo De Angeli a rimbalzo a crederci. Vediamo se effettivamente è buono, buonissimo, sì, buonissimo. Il canestro, la miglior faccia che Trieste poteva mostrare, la sta mostrando in questo esordio. Squadra vera, squadra seria, preparata molto bene anche da coach Taccetti. Possiamo solo che sorridere dopo questi primi 20 minuti di gioco. Mancava fare le radiocronache, mancava parlare di pallacanestro, soprattutto se si gioca così. Ci sentiamo tra 10-15 minuti, ora intervallo lungo, un po' di musica prima di ritornare in campo dall'Unipol Forum di Assago.
3: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
2: Civibank, società benefit e B Corp. Oggi nel gruppo Sparcasse è la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Da sempre vicina al territorio ne promuove la crescita sociale, culturale e sportiva. Visita il sito civibank.it.
3: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
4: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Eomoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: rieccoci in diretta dal Unipol Forum d'Assago di Milano. 38-41 avanti Trieste all'intervallo. Vabbè, inutile dire che credo che qualunque tifoso della Pallacanestro Trieste avrebbe firmato per essere in una situazione del genere, ma ti direi anche forse sul meno 8 o il meno 10 probabilmente, per quelle che erano le premesse, non dovute ovviamente al valore, al solo valore dei giocatori, ma anche un po' alle dinamiche. Insomma, sappiamo che Jones è arrivato una settimana fa esattamente, anzi è stato annunciato una settimana fa, e Brajkovic non è della partita, Galloway si allena da poco più di una decina di giorni con i compagni. Milano d'altro canto invece ha già giocato 3 partite ufficiali, oggi gioca la quarta, la prossima settimana quando tornerà di nuovo in campo in LBA ne avrà già giocate 6, perché giocherà anche 2 partite di Eurolega. Insomma, due squadre che sicuramente hanno avuto una preparazione diversa. Però noto con grandissimo piacere, al di là di quello che dice il risultato, Francesco, un atteggiamento e un'abnegazione nel seguire i dettami tattici voluti da coach Taccetti, che sottolineano, al di là delle bravure dei giocatori, una duplice bravura di Taccetti, sia nel dare le giuste direttive ai propri giocatori che nell'averli convinti, non che fossero per forza da convincere, però aver trasmesso a loro una grandissima sicurezza nel seguire queste indicazioni. Chiaro che una rondine non fa primavera, però le aspettative probabilmente erano basse come non mai, dato anche un esordio contro i campioni in carica, e invece siamo di fronte a memoria una delle partite nell'ultimo anno solare dal miglior atteggiamento della Pallacanestro Trieste.
1: Sì, Taccetti e coaching staff, aggiungo, perché Taccetti quest'anno ha due allenatori veri al suo fianco, si è tornati a una struttura un po' gemion cristianiana, per chi se la ricorda, cioè un addetto alla difesa, un addetto all'attacco e l'head coach, quindi grandissima attenzione ai particolari. Hai ragione, c'è grandissima attenzione nel curare ogni minimo particolare, c'è grande determinazione nell'eseguire con molta diligenza i dettami della partita, una partita che evidentemente è stata preparata mentre tutti noi sogghignavamo vedendo il programma della giornata. Cioè, ovviamente, Federico, non possiamo tirarci indietro quando abbiamo visto che inizio di campionato è stato riservato a Trieste dalla sorte, e vedendo quanto tardi questa squadra si è completata, nessuno di noi poteva attendersi un genere di partita come quella a cui abbiamo assistito nel primo tempo. E appunto, mentre tutti noi sogghignavamo, Taccetti ha preparato veramente una partita. L'ha preparata dal punto di vista difensivo, sapendo che non avrebbe avuto a disposizione i lunghi, tranne soltanto Candussi e un 5 di ruolo, gli altri sono tutti adattati, ma Trieste, a differenza ad esempio di quello che succedeva l'anno scorso, in cui nei cambi difensivi Trieste si trovava sempre con il mismatch, incredibilmente quest'anno nei cambi difensivi a trovarsi con il mismatch è sempre stata Milano, e quindi è sempre andata a concludere o di prepotenza o di grande esperienza come con Jason Barnell. Però effettivamente Trieste ha difeso con grande diligenza, e poi ovviamente dal punto di vista offensivo, quando è riuscita a sviluppare la propria pallacanestro, quella fatta di corsa, quella fatta di conclusioni in transizione anche secondaria, comunque con la difesa di Milano non ancora completamente schierata, sono arrivati i momenti offensivi migliori per Trieste, quelli che hanno anche consentito di recuperare i 5 punti di svantaggio che a un certo punto Trieste aveva accumulato dopo il rientro di Milano. Per cui sicuramente grande anche condivisione della palla, aiutata in questo dalla fortuna di avere 6 falli in 2 che vedono gravati i due lunghi di ruolo di Pepe Poeta, entrambi, sia Diop che Wright, sono seduti in panchina per gran parte del primo tempo. Adesso penetra Colby Ross con grande coraggio, visto che ha saltato l'uomo, ma la difesa di Milano era schierata, però tutti belle scazzatuine. Non bella difesa di Milano, era una difesa schierata ma tutti piantati sui propri piedi. Colby Ross è andato per dare l'ultimo schiaffo al sottomano, sbaglia purtroppo il primo tiro libero, Comunque è andato a subire il fallo perché ormai era l'ultima razza rimasta in mano ai difensori milanesi. Realizza il secondo tiro libero Colbiros, porta a 4 i punti di vantaggio di Trieste, 42-38. La palla è per Darius Thompson.
0: Con Hall, Wright, Barnell è tenuto in campo. Fallo lontano dalla palla, credo di LaJae Jones.
1: Forse Colbiros.
0: Vediamo, perché entrambi sono a due falli, quindi uno dei due andrà a tre. Comunque lontano dalla palla, speriamo, per come sta andando, fallo più di Jones che di Ross, ma chiaramente è indifferente a livello numerico per Trieste. Thompson dalla palleggio dopo la rimessa di Barnell, trovato Nut che serve in angolo Hall, il post di Wright contro Candussi, tiro in aggancio di Wright sbagliato, Barnell a rimbalzo, tocca ma non corregge in fondo al cesto, tap out di Jones che tocca nelle mani di Candussi, quindi Ross oltre metà campo, solo tre palle perse da Trieste nel primo tempo. Ross penetra in angolo da Jones con spazio da tre punti, il tiro è buono, eccola la prima firma di LaJae Jones. L'attacco di Trieste con quattro esterni sostanzialmente, è uscito McDermott rispetto al quintetto di inizio partita per i biancorossi, dà i suoi frutti, va addirittura più 7, massimo vantaggio della serata per Trieste. Barnell contro De Angeli, buona difesa del capitano, palla per Wright che è dal centro dell'area segna il canestro del meno 5, si affida ovviamente all'asse, alla grande centro che è stata molto efficace a inizio partita la squadra milanese. De Angeli, finta di tiro e dopo la penetrazione, scarico per Galloway da 3, segna anche lui, torna a scoccare in maniera efficace dalla distanza Langston Galloway, e quindi Trieste va addirittura più 8. Fino in fondo Thompson che batte questa volta facilmente dal palleggio un triestino, rimbalzo anzi che non arriva perché c'è solo la rimessa che viene messa in campo da Jones, porta lui su palla, cerca Ross, ritmi che si sono improvvisamente alzati negli ultimi tre possessi, ora predica un po' di calma Colby, Ross chiama il blocco di Candussi, è una finta più che altro per invitare al cambio gli avversari. Candussi riceve in profondità da Ross, controllo difficoltoso, pesta linea di fondo, ecco la quarta palla persa di Trieste in condivisione, la colpa di Ross e di Candussi, la palla era anche buona però è stato bravo Hall a leggere il tentativo di passaggio di Ross e a contendere la sfera Candussi che si l'aveva controllata ma con fatica. Dall'altro lato del campo rapidamente Barnell trova la schiacciata del meno 4, dimezza immediatamente lo svantaggio Milano, 48-44. Jones finta di tiro da tre punti, penetrazione con la mano destra, poi insiste ancora con la mancina, errore, Candussi a rimbalzo, tocca ma non basta, anzi era De Angeli, quindi Tonut fa ripartire i suoi, palla sotto per Wright che apre per Hall con spazio, extra pass Tonut per Thompson, mantiene il vantaggio ma poi lo perde Milano, serve Tonut che penetra, scarica per Barnell, bellissimo attacco dei Meneghini che con 6 rimbaltamenti di lato sono riusciti a liberare poi sotto canestro Barnell, 48-46. Trieste ancora avanti però sul pezzo Barnell, in particolare per i milanesi. Ross chiama ancora un blocco per portare al cambio degli avversari, attacca dal palleggio Wright, poi apre per Galloway che torna da Ross, attacca dal palleggio l'avversario, si prende lo spazio per il tiro della media, lo sbaglia Colby Ross, a rimbalzo vola Devon Hall che con la mancina serve a rimorchio Barnell, uno contro uno contro Ross, vantaggio fisico ovviamente per Barnell che sa che Ross ha tre falli, non deve commettere il quarto. Colby contesta il tiro all'avversario che sbaglia, poi si lotta e c'è il fallo proprio di Ross. Ora vediamo cosa deciderà di fare Taccetti, innanzitutto aspettiamo conferma in merito al quarto fallo di Colby, chiaramente questo sarebbe un problema non da poco per i triestini. Ross rimane però in campo per Milano, rimessa dal fondo, ah no, forse il fallo che è stato fischiato più nella lotta a rimbalzo, il terzo fallo è di Ross, sì, ma quindi in precedenza era stato fischiato a Jones, quindi non c'è ancora la quarta sanzione per un giocatore triestino, buono per Trieste, occhio che però Milano è in striscia 6-0 di parziale. Thompson contro De Angeli, finta di palleggio con la mano destra, poi ritorna sulla mano mancina, ha trovato Nut ai 7 metri, dovrà forzare Tonut, tripla in faccia Colby Ross, errore, a rimbalzo Moses Wright controlla il pallone dopo aver tagliato fuori Candussi in maniera forse non ortodossa, Candussi che era rimasto a terra per più di qualche secondo, vediamo se con il replay avremo modo di capire cosa è successo tra Wright e Candussi, leggera spinta, Candussi si è fatto abbastanza lasciar cadere diciamo concorso di colpe diciamo di Candussi nella caduta, sicuramente un tocco c'è stato ma nulla di più. fondo per Milano, esce Jones per Trieste, vediamo se rientra McDermott e abbassa quindi il quintetto. Coach Tacchetti, sì, è così, 6.27 sul cronometro, rimessa complicata per Milano che all'ultimo dei 5 secondi disponibili riesce a servire Tonut, palla per Thompson che si riaccentra per il movimento di Wright, ricezione complicata, è infatti sbagliata, Galloway parte in contropiede, la terza palla rubata della sua partita, fallo di Thompson in transizione su Galloway che aveva anche segnato un circus shot a gioco fermo. Ricordo che quest'anno sono cambiati anche i parametri dei fischi, c'è la distinzione tra gli antisportivi, tra flagrant e no, anche sui tecnici c'è di nuovo l'introduzione del quello una volta veniva chiamato fallo tattico. Ovviamente non appena ci sarà uno di questi tipi di falli vi racconteremo i perché di questi cambiamenti. Ross anche in cosa si sostanziano, Ross in angolo da McDermott, sbaglia la tripla, appena 2 punti per McDermott, forse la nota più stonata dell'attacco triestino questa sera. Aveva rischiato di perdere palla sulla rimessa Trieste, Ross però con un guizzo è riuscito a tenerla viva, aveva liberato con la sponda di Candussi McDermott in angolo, tiro corto Wright contro Candussi, penetra, appoggia il tabellone, subisce il fallo, 2 tiri liberi in arrivo per il numero 5. Ricordo che Trieste ha di fronte a sé un giocatore gravato di 3 falli, non è un caso che Ross nelle ultime 3 azioni ha provato a indurre al cambio proprio Wright chiamando un finto pick and roll con i compagni. Milano però mantiene il suo dettame di gioco, fatto molto molto di cambi continui in difesa, lontano dalla palla ma soprattutto sulla palla. Wright che si è già presentato con gli effetti speciali in Supercoppa, direi Francesco, 2 partite su 2 sì. MVP, ventelle in entrambe, MVP della competizione, dotato anche di una buonissima mano, 2 su 2 ora in lunetta, giocatore che in carriera ha anche tirato da 3 punti qualche anno anche sopra il 30%. 8-0 di break Milano, 48-48, è la seconda volta nella serata in cui Milano firma un break di questa portata, prima l'arrivata addirittura a 9, vediamo se Trieste risponde, De Angeli da Candussi, taglia Galloway, piuttosto fermi per ora i triestini, Candussi contro Hall, fischio arbitrale, fallo di Devon Hall che si aggancia al braccio del numero 13, molto bene Candussi nella anche decisione con cui si prende la gestione del pallone in attacco, poi è partito in post praticamente dai 3 punti in angolo.
1: Sì, però aveva davanti Devon Hall, aveva sicuramente grande vantaggio dal punto di vista dei centimetri, fosse riuscito ad arrivare a centro del pitturato probabilmente sarebbe riuscito a, tanto sta per perdere palla Trieste, infatti la perde. Difficile la rimessa in fondo, dal fondo come sempre, direi ma anche piuttosto aggressiva la difesa di Barnell, ma non te lo fischiano mai questo genere di fallo, è saltato letteralmente in testa a Candussi è caduto ma ha toccato con la schiena la linea da metà campo con il pallone in mano, quindi infrazione di campo per Trieste. Esce Ruzier, intanto la curva nord sempre presente ovunque, esce Colby Ross e entra Michele Ruzier. La palla in mano per Milano che ha la palla per andare in vantaggio ma sbaglia da sotto, il rimbalzo per Candussi, riparte dall'altra parte del campo con Michele Ruzier che sfrutta il blocco di Candussi davanti a Wright, quindi ovviamente Michele lo batte, la palla finisce però con un bruttissimo passaggio da centrocampo di De Angeli che aveva battuto il proprio avversario, era arrivato sotto canestro ma vistosi sovrastato dalla difesa ha passato la palla in angolo a Candussi, però ad altezza caviglie la palla è finita purtroppo sul fondo. Riparte quindi Milano che adesso avrà un'altra chance per tornare in vantaggio e tenere aperto questo break di 8-0 con il quale ha rimesso la partita in perfetta parità.
0: Alzato i ritmi in difesa sicuramente Milano, calata anche un po' della brillantezza di Trieste, Milano che sta tirando non bene dal campo, migliorata leggermente rispetto al primo quarto, al primo tempo scusatemi, ora da 3 punti, arriva il canestro di Darius Thompson, una parità, punteggio molto basso fino a questo momento, 51-48, è anche un tema questo, Trieste sa benissimo che quest'anno anche numeri alla mano, prendendo le realizzazioni medie delle stagioni passate dei propri giocatori, sempre considerando che il contesto fa tanto, mentre De Angeli da 3 prova a rispondere alla tripla di Thompson ma sbaglia, Trieste sa che non ha i 90 punti facili nelle mani, quindi partite in cui gli avversari si incagliano nella difesa avversaria possono essere occasioni d'oro per portare punti a casa. Milano ripeto, è entrata con un'altra faccia in questo secondo tempo in campo, e avanti di 3 punti ora Ruziar da McDermott in angolo, brutto fallo di Devon Hall, la rimessa sarà per Trieste, non ci saranno tiri nonostante McDermott abbia cercato subito di portare gli arbitri a fischiare fallo sul tiro.
1: In ogni caso non sarebbe stato, per le nuove regole del movimento di tiro, anche se fosse entrato questo tiro arrivato sul movimento, non sarebbe stato canestro, la palla non è entrata, quindi in ogni caso non se ne parla. Comunque il punteggio 51-48, 11-0 il partito è entrata, quindi in ogni caso non se ne parla. Comunque il punteggio 51-48, 11-0 il parziale aperto per

0: fallo lontano dalla palla. Molto ingenuo di Jones, il quarto della sua serata, chiede delucidazione agli arbitri, quello che dicevamo a inizio partita in merito alla metro.
1: Sì, ma insomma, diciamo un fischio veramente.
0: Li hanno chiamati anche contro Trieste e contro Milano in precedenza, però insomma qua veramente, poi contro Barnell, giocatore sì, insomma piuttosto solido.
1: Abbiamo descritto l'azione precedente lodando il fatto che gli arbitri non avessero fischiato fallo, con Barnell che è saltato in testa a Candussi, gettandolo praticamente a terra con la palla. Adesso Jones, dopo la tripla segnata, è andato praticamente corpo contro corpo contro Barnell, il quale è ovviamente super scaltro, si è spostato di quei pochi centimetri che hanno indotto gli arbitri a credere che ci fosse stato un contatto ben maggiore, e quindi Barnell è andato a segnare i due tiri liberi conseguenti, anche perché Trieste con questo ha raggiunto il quinto fallo nel terzo quarto. Mancano 3 minuti e 45 secondi al termine del terzo quarto, 53-51 il punteggio. La palla è per McDermott sul perimetro, la ripassa a Routier, finisce nelle mani di Galloway che ubriaca la difesa. Finalmente la palla, con un effetto flipper non senz'altro voluto da Galloway, finisce nelle mani di Jones, che va ad appoggiare da sotto il suo ottavo punto. E quello che più conta è che Trieste ha ricominciato a segnare, pareggia a quota 53 quando mancano 3 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto. Invece dall'altra parte Boimaro va indisturbato a segnare, perde palla in maniera abbastanza ingenua invece Galloway. Dall'altra parte va in contropiede Wright ad appoggiare morbidamente a canestro. Sono 4 i punti praticamente in un'azione e mezza a portare nuovamente Milano avanti.
0: Quintetto interessante per Trieste, perché c'è Jones da 5, ma sta giocando a 8 metri e mezzo dal canestro, quindi sicuramente quintetto con caratteristiche ben diverse. Rischia di perdere palla Jones, riesce a servire Ruzier all'ultimo, triple A forzatissima, rimbalzo però di Jones che penetra contro due avversari, deraglia ma trova il fondo della retina. Beh, personalità non gli manca alla Jay Jones, sono sette in fila per lui, una tripla e due appoggi al tabellone per la Jay Jones, che rimane quindi grazie, Trieste rimane grazie ai suoi canestri a 2 punti di distanza da Milano. Lascia solo Ricci da 3 punti, Jones sbaglia il tiro, McDermott a rimbalzo, innesca proprio Jones, vediamo come decide di attaccare. Jones da 3 in ritmo, sbaglia, rimbalzo però di McDermott,
1: un tiro ben fatto questo da parte di Jones. Peccato invece Galloway che sul rimbalzo va a sbagliare un tiro molto semplice.
0: Poi buona difesa di Jones su Boimaro, stanno cercando di fargli commettere il quinto fallo in maniera piuttosto palese, milanesi. McDermott si fa stoppare da Ricci, molto confusionario questo momento della partita, sia da una parte che dall'altro. Buon per Trieste, perché Milano ha perso ritmo con il rientro di Jones in campo, che anche con delle scelte di tiro diciamo non proprio ortodosse, sia guardando le realizzazioni sia guardando agli errori, la tripla in transizione con due uomini soli ai lati.
1: Sì, però con McDermott sotto canestro, quindi certo. Questo ultimo non era completamente sbagliato come quello del primo tempo.
0: McDermott riceve da Routier, palla per Jones, rientrato Routier in campo per Galloway, peccato per quell'errore al tiro di Galloway che aveva 2 metri di vantaggio. Ross dal palleggio rischia di perderla, in qualche modo serve McDermott, da 3 punti prende la tripla e la realizza, torna avanti Trieste. Sean McDermott non lucidissimo questa sera in attacco, però con grande personalità si prende un tiro tutt'altro che scontato da realizzare. 57-58, RJ Cole per Flaccadori, passaggio per Ricci, trovano Boimaro in punta, lo attacca attacca Ross Boimaro, poi perde il contatto con il pallone Boimaro, palla che si schianta sul suo ginocchio prima di terminare fuori. Il terzo possesso consecutivo non brillante di Boimaro, ma bravo Jones a toccare la palla.
1: Grandissima difesa di Jones, non ce ne eravamo accorti. Jones ha praticamente gettato la palla sul ginocchio di Boimaro, che in corsa l'ha gettata sul fondo.
0: Ross da Candussi, c'è partita e come, 49 secondi alla fine del terzo quarto. Colby da McDermott, palla un po' arretrata, quindi deve ritornare da Ross per ridare ritmo all'attacco. Ross da 3, la preghiera vale il più 4 ancora con Colby Ross, leader massimo di questa Trieste, l'ha dimostrato dai primi 2 palloni toccati in questa prima partita del

0: LBE 26-27 di Trieste. Trieste che dal meno 4 va a più 4, 8-0 di break, recupera ancora palla proprio Ross, Flaccadori su di lui, 16 secondi al termine del quarto. Trieste gioca fino in fondo il possesso, guidata da Ross e Jones, la formazione biancorossa, e con un Galloway offensivamente non nella miglior serata. Trieste avanti di 4 a Milano. Ross da metà campo, tripla ancora Colby Ross da 10 metri. Ma cosa ha combinato il numero 4? Ruzier e De Angeli increduli li vanno a sorridere vis-à-vis. Che giocata di Colby Ross, in completa transagonistica. Qua aveva anche rischiato di imbriacarsi da solo dal palleggio, ma solo retina, poi esulta con una nonchalance tipica dei grandi giocatori. Ma come si dice sempre, una volta che sei stato MVP della Lega lo sei per sempre. Ross, ricordiamolo, 4 anni fa MVP con Varese, sotto la gestione di Michael Arcieri, con una squadra che per certi versi ricorda questa Trieste e che è tornata ad emozionarci. Più 7 a Milano a 10 minuti dalla fine. Comunque andrà a finire un super avvio di stagione dei triestini lì nella regia Minispot.
1: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
2: 17 punti per un super Colby Ross in due azioni, ha riportato Trieste sul più 7, questa logo tripla alla Denzel Valentine, veramente incredibile, il secondo buzzer beater tra l'altro in tre quarti per Trieste, ricordiamo alla fine del primo tempo quello di De Angeli, quindi sicuramente anche molto ben concentrata, grande sangue freddo da parte di Trieste che non si è lasciata battere da quell'11-0 che dal più 8 l'aveva portata al meno 3. Questa sera Trieste non ha nessuna intenzione di arrendersi, comunque vada è una squadra arrembante, una squadra che vuole aggredire la partita, vuole aggredire gli avversari, non si lascia abbattere da nessuna difficoltà. Dicevo 17 punti per Colby Ross, 21 di valutazione per il playmaker americano della Pallacanestro Trieste, 5 punti per Lodovico De Angeli e Michele Ruzier, fermo a quota 11 Francesco Candussi, 5 punti anche per Sean McDermott, Zanca aveva segnato nel primo tempo 2 punti, 10 punti per LaJay Jones che in questo terzo quarto ha fatto e disfatto, purtroppo è gravato da 4 falli, quindi dal punto di vista difensivo, che ricordiamolo è la sua cifra distintiva, lui passa per essere un grandissimo difensore, sicuramente avrà grandi difficoltà, sicuramente i giocatori di Milano cercheranno in tutti i modi di fargli commettere il 5º fallo, però dal punto di vista offensivo è molto presente. Comincia l'ultimo quarto
0: con Milano che attacca, Flaccadori in post contro Ross, si appoggia al tabellone dopo aver sfruttato molto bene i centimetri di vantaggio e anche di i chilogrammi di tonnellaggio che ha rispetto al diretto avversario, torna a meno 5 Milano. Per Trieste, Ross, McDermott, Ruzier, Candussi e De Angeli sul parquet. È uscito Jones per prendere fiato, anche consci del fatto che effettivamente ha un solo fallo da spendere e la partita è lunga. Cole commette fallo su Candussi. Per Milano, oltre ai già citati Cole e Flaccadori, in campo Ricci e Diop con Bolmaro. Una Milano che inaspettatamente è sotto di 5 punti a 9 minuti e 25 dalla fine, è lunghissima e chiaramente la bilancia è ancora a favore dei Lombardi, però una Trieste che sta facendo oltre il possibile forse per giocarsi questa partita veramente alla stessa altezza dei campioni d'Italia in carica. Ancora Ross a ubriacare di finte Diop, che poi va a dire due paroline credo a Ross, che sta facendo impazzire i lunghi di Milano. Io capisco che magari Poeta abbia tutti i motivi anche strategici a lungo andare nella stagione di insistere con questo cambio in difesa, ma sta facendo il gioco di Ross in qualsiasi possesso. Trieste vede sempre il proprio numero 4 marcato da un lungo, ora ancora Diop da Ruzier, palla per McDermott da 3, errore a rimbalzo Bolmaro. Milano che comunque ha messo l'assetto da squadra che deve provare a vincere, ha messo il miglior difensore tra i migliori dell'Eurolega a livello perimetrale come Bolmaro su Ross, proprio Bolmaro a prendersi il tiro dalla media, esecuzione pulitissima, è la specialità della casa, sempre un piacere vedere l'argentino prendersi questi tiri. Canestro del meno 3, 4-0 di mini break per Milano. Ruzier attacca il blocco di Candussi, trova De Angeli,
2: Milano difende altissima adesso, sì, con grande aggressività. Diventeranno un fattore i fischi arbitrali in questa fase. Grande canestro di McDermott che batte tutti, scivolando sul fondo, si protegge con il ferro, va in rovesciata a segnare sotto mano, 66-61 il punteggio per Trieste. Dall'altra parte sbaglia invece Milano, rimbalzo sempre per McDermott. Colby Ross fa veramente impazzire tutti, fallo di Ricci che ha abbassato il passaggio a livello, diciamo così, e lo ha fermato, lo ha battuto nettamente Colby Ross. Sarebbe andato non a schiacciare, perché Colby Ross non schiaccia, ma insomma indisturbato a depositare a canestro. Più 5 per Trieste, antisportivo, quel tipo di antisportivo tattico, quindi non flagrant, che sono gli antisportivi, quelli con violenza non necessaria, però comunque la punizione sono due tiri liberi e palla a lato.
0: Spieghiamo la differenza tra un minuto, linea alla regia, mini spot.
3: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24, a Trieste.
0: Ora, colloquio arbitrale per probabilmente discutere del fallo antisportivo fischiato a Ricci. Dicevamo, sono stati introdotti due nuove categorie di fallo antisportivo, o meglio, il fallo antisportivo è stato diviso in due categorie. Un fallo, di anche cattiveria, insomma, di atteggiamento proprio
2: violento, sì.
0: Bravo, esatto, non mi veniva la parola. E poi uno che è una delle due fattispecie dell'antisportività, e poi una antisportività tattica. Cosa cambia? Cambia il fatto che con il primo si concedono sempre i due tiri liberi e il possesso, così come anche con la seconda tipologia, ma il primo concorre all'espulsione, mentre il secondo no.
2: Quindi... Sì, ricordiamo che due falli antisportivi o due falli tecnici o un fallo antisportivo più un fallo tecnico portano all'espulsione. Appunto, come diceva Federico, l'introduzione di queste due categorie, sia di antisportivo che di fallo tecnico, possono portare o no a essere sommati, appunto, per portare poi all'espulsione. Il fallo tattico, quello che ha commesso Ricci abbassando la livella, appunto, per fermare il contropiede di Colby Ross, è chiaramente un fallo antisportivo, è chiaramente un fallo tattico di ostruzione, quindi un fallo antisportivo che l'anno scorso sarebbe stato semplicemente antisportivo, però avrebbe portato, se sommato a un altro antisportivo o a un altro tecnico, all'espulsione. Questo invece non è flagrant, quindi non è violento.
0: Hanno cambiato la decisione, credo, gli arbitri.
2: Sì, questo è incredibile. Cioè,
0: probabilmente sarà anche da settare uno standard.
2: Sì, ma io credo che questo sia veramente incredibile.
0: Secondo me hanno guardato se la mano andava verso il pallone o meno.
2: Ma
0: per
2: questo
0: me...
2: andava direttamente sì, sullo sì, sterno, sì,
0: sono,
2: di Colby Ross.
0: Cioè, completamente
2: non,
0: d'accordo,
2: cioè,
0: con te.
2: Questo è malafede, io non so.
0: Candussi da tre, vediamo se
2: punti. Sbaglia, vabbè. Insomma, da un possibile più 8 e più 6 e palla in mano si passa al possesso di Milano. Questa è una decisione sbagliata da parte degli arbitri, diciamolo.
0: 66-61, Diop fino in fondo sbaglia il tiro, riconquista però il rimbalzo, stoppatona di De Angeli da dietro, Ross controlla il pallone, più 5 Trieste. 7 minuti e 39, io credo che gli arbitri piano piano si stiano rendendo conto anche che forse la decisione presa sì, è stata un po' figlia, non dico di una sudditanza, ci mancherebbe, ma
2: diciamolo,
0: di una...
2: diciamo che cambiare una decisione di questo genere quando vedi Ricci abbassare la mano e colpire lo sterno di Colby Ross, cioè io non so cosa possa essere un fallo antisportivo.
0: Io ero convinto che stessero guardando se scegliere tra la categoria 1
2: esatto,
0: e la 2 inizialmente. Poi ho visto prolungarsi il rallentamento, cioè la visione dell'instant replay che guardava dove andava la mano. Vabbè, questo è dettaglio, è storia ormai. Parliamo del presente. 7 minuti e mezzo, Ruzziari in angolo da Ross, anzi da De Angeli, tripla sbagliata, a rimbalzo Barnell sovrasta Candussi, rimane con un uomo indietro Trieste, quindi momentaneo 5 contro 4 per Milano. De Angeli contro Wright, raddoppio di Ross, apertura in angolo per Cole, solo da 3 punti il mancino, segna la tripla del -2. 64-66, vediamo se corre ai ripari si Taccetti per rallentare un po' il recupero di Milano, ma anche per rasserenare un po' la testa dei triestini, perché forse la cosa migliore a quel punto sarebbe stato non fischiare neanche l'antisportivo direttamente in campo e far continuare il gioco per non come dire, inasprire un po'.
2: Sì, Federico, sono quel genere di decisioni che accendono e spengono un po' gli interruttori nelle teste dei giocatori, no? Da quel momento la partita è diventata un po' una corrida, visto che è permesso fare un po' di tutto. Questa è la comunicazione che hanno dato gli arbitri con quella decisione, quindi soprattutto da parte milanese, ma come era ovvio che fosse, insomma, sul meno 5 in casa con Trieste a 7 minuti dalla fine, è chiaro che l'intensità difensiva va elevata al massimo possibile. Trieste ha risposto per come può, e quindi anche brutalizzando Diop in due azioni consecutive, con una bellissima stoppata da dietro di De Angeli e facendoli commettere poi fallo in difesa, però ovviamente in una situazione di questo genere è chiaro che a prevalere la squadra con più centimetri, più chilogrammi, più lunghezza di panchina, più esperienza, giustamente Francesco Taccetti ha interrotto un po' l'emorragia, soprattutto mentale. Adesso è il momento di non deragliare. Trieste è ancora avanti nel punteggio, 66-64, si è vista ricucire praticamente tutto il vantaggio che aveva, ma è il momento di mantenere il sangue freddo e di continuare a fare le cose come si sono fatte finora.
0: Candussi prova a liberare Ross, riceve il numero 4, attacca improvvisamente, poi si frena e torna da Ruzier, che serve Candussi da tre punti dalla punta, il tiro è corto. Ora iniziano a sentirsi un po' i 33 minuti di gioco sulle gambe dei triestini. Tanti di questi hanno giocato ben più di 25 minuti finora, ed era pronosticabile dato il roster corto già per natura strutturale, a maggior ragione data l'assenza di Luka Brajkovic questa sera per i triestini. Wright da Flaccadori fino in fondo, errore al tiro, rimbalzo di Candussi, fischio arbitrale e danni di Colby Ross, che credo abbia toccato la testa di Flaccadori da dietro. Avremo modo di vedere il replay. Occhio che il quarto fallo di Ross, e questo sì che potrebbe essere un momento importante della serata, della partita, anzi di oggi. Vediamo effettivamente sì. Sfiorato con la mano, forse un po' ingenuo qua Colby ad abbassare la mano verso di là. Peccato perché aveva tagliato molto bene fuori l'avversario De Angeli. C'è da dire che Milano quest'oggi ha sbagliato tantissime entrate da soli, non che Galloway sì. dall'altro lato abbia fatto tanto di meglio, però è una di quelle serate in cui se veramente ancora due o tre cose si incastrano bene e anche la squadra avversaria ha messo del proprio e lo sta continuando a fare con Flaccadori che sbaglia il tiro libero per farti rimanere in carreggiata, inutile sottolineare quanto due potenziali punti potrebbero pesare, al di là dell'umore, campagna abbonamenti, ma anche guardando a maggio, a una stagione, in una stagione in cui Trieste non ha sicuramente gli obiettivi che aveva magari la stagione scorsa, anche se Arcieri da dichiarazioni ufficiali punta sempre al massimo possibile. 0 su 2 l'unità di Flaccadori. A proposito di quello che dicevamo, è uscito Ross per rifiatare, è entrato Galloway e ora sì che è il suo quintetto. Palla per McDermott in angolo da Candussi, c'è Cole su di lui, fallo di RJ Cole, si lamenta con gli arbitri per il fischio, molto molto molto fiscali su certe situazioni. Sono due tiri liberi sì. per Trieste, perché il quinto fallo di Milano, in questo caso sono d'accordo con Cole perché mi ha toccato la palla. E
2: però al di là di quello, hai notato Federico come nelle rotazioni difensive su Candussi Milano sbagli sempre. Candussi riceve spesso la palla sotto canestro con la guardia o comunque l'esterno a fare il suo difensore, e lui è sempre intelligente nel cercare di palleggiare e avvicinarsi a canestro. Penso che abbia subito veramente una caterva di falli da questo punto di vista, realizza entrambi i tiri liberi. Candussi si è sbloccato in questo secondo tempo, torna più 4 Trieste 68-64, mancano 6 minuti e 22 al termine della partita.
0: Partidasso barbaro di Francesco Candussi, veramente una delle migliori partite in NBA del nativo di Palmanova, e se il buongiorno si vede al mattino aspettiamoci una stagione positiva da parte di Candussi. Ora Trieste dorme un po' in difesa, lascia il Barnell solo al tiro da tre punti, poi Cole riceve il pallone da Wright, sbaglia ancora una volta il tiro in avvicinamento a Milano. Wright però in balzo è semplicemente dominante, cattura la carambola del 66-68. Rientrato Jones per Trieste, vediamo come gestirà l'ultimo fallo che gli rimane a disposizione. Lui e Ross, i migliori realizzatori di Trieste dopo insieme a Candussi nella serata. Qua Jones si pesta il pallone sul piede,
2: non da lui questo, non da lui sì. questa sera. Non è un giocatore che solitamente si palleggia sul piede in penetrazione, è quello che è successo, la palla torna in mano a Milano.
0: Interessante però lui da 5 contro Wright, però in difesa De Angeli ad accoppiarsi con Wright. Trieste vuole avere il vantaggio di avere un giocatore atletico come Jones marcato da Wright, che comunque come centro è rapido ma non è un esterno, e in difesa cercare di mascherare il potenziale quinto fallo di Jones. E qua bravo in aiuto Jones a difendere su Wright, ma un monumento da fare a Lodovico De Angeli, che ha tenuto posizione indietreggiando di solo mezzo metro contro un giocatore nettamente più grosso di lui. Qua Jones rischia la fallo in attacco e infatti commette il quinto fallo. Era prevedibile immaginarsi un'ingenuità da parte del numero 25 e anche una Milano che non ha fatto nulla per evitare che cadesse, però ha allargato il braccio, c'è poco da fare.
2: Oggettivamente non ha fatto nulla Wright di sbagliato, è andato di spalla sul mento. Purtroppo sono 5 falli per la Jay Jones, che nell'azione precedente aveva toccato il pallone a Wright e l'aveva stoppato. Vediamo se gli viene contato come stoppata. Sì, 2 stoppate, quindi direi che gli è stata contata come stoppata. Buona la partita di Jones, considerato che in Italia da 4 giorni insomma avrà enormi margini di crescita.
0: Devon Hall dal palleggio contro De Angeli circumnaviga l'avversario, si arresta e trova un grandissimo canestro. Devon Hall, canestro da giocatore di grande livello, quale è? 68-68, sarà un gran finale di partita. Trieste ora l'inerzia l'ha un po' persa, è in mano ai Meneghini quella, ma il pallone è in mano ai triestini. Ruzier per liberare McDermott chiama lo schema, non riesce con efficacia e allora deve inventarsi lui qualcosa dal palleggio. Fischio arbitrale, fallo della difesa, fallo di Bolmaro, saranno 2 tiri liberi per Trieste. Trieste che tra l'altro ha ancora 2 falli da spendere senza concedere tiri liberi agli avversari, quindi per i biancorossi Giuliani una grande lente di ingrandimento deve essere messa su questo aspetto del gioco. Andiamo in regia, penultimo mini spot e poi torniamo in diretta.
3: Università Popolare di Trieste, i corsi costruiti intorno a te.
2: Rico, sono i falli subiti, ben 22 da parte di Trieste, soltanto 16 da parte di Milano, che per essere al Forum di Assago direi che è qualcosa che insomma non definirei clamoroso, ma insomma da notare. Realizza entrambi i tiri liberi intanto Michele Ruzier, riportando avanti di 2 Trieste, 70-68, 4 minuti e mezzo al termine della partita.
0: Bolmaro marcato da McDermott con la mano destra fino in fondo, Bolmaro segna in estirada il canestro del 70-70, difesa tutto campo ora di Milano nonostante il bonus a sfavore, però è una grande impronta ereditata dalla gestione messina, quella della enorme aggressività è un fattore e dei tanti falli commessi e anche questo modo di difendere. Ruzier batte dal palleggio avversari, bello schema, Candussi apre per McDermott da 3 punti, errore a rimbalzo, Candussi tocca ma purtroppo nelle mani di Barnell, che è uomo ovunque di Milano, nettamente migliore in campo dei Meneghini, il numero 0. Ora palla per il sorpasso con RJ Cole a gestirla per l'Armani, quindi Barnell allarga per Hall interno da Wright, 1 contro 1 contro Candussi, appoggio comodo con la mano destra in fondo al sacco, si è alzato un po' di tono l'attacco milanese, ma Trieste è dove voleva essere inizio partita, ovvero punto a punto, punteggio basso, quindi Galloway contro Wright, provo a ubriacarlo con delle finte, poi lui stesso a incespicare dal palleggio, tiro dalla media sbagliato. Partita molto molto negativa al tiro, sottolineo al tiro, per Galloway, perché tutti gli altri aspetti del gioco, palle rubate, rimbalzi, sicuramente ha dato una grandissima mano ai suoi, però vado a memoria, siamo 3 su 12 al tiro per lui, poi recupereremo lo scout, però partiva da un 2 su 8 dopo l'intervallo lungo. 3 minuti alla fine, Hall da 3 punti per dare una mazzata importante alla partita, realizza il 75-70 per Milano, 2:56 da giocare, ha messo in campo il quintetto che gioca i finali di Eurolega con questo roster a disposizione, ricordo tanti assenti, Peters non in a referto, Guduric a referto ma mai sceso in campo. Trieste è rimasta lì fino all'ultimo e ora meno 5, non è assolutamente finita, però ha veramente cambiato marcia la formazione meneghina. Taccetti con il time out, facciamo una cosa, mandiamo l'ultimo mini spot adesso e poi andiamo fino in fondo con il finale di Milano-Trieste.
1: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
0: Rieccoci da Milano, Unipol Forum, una delle ultime domeniche che ci ricordano un po' l'estate, ma è la domenica che ricorderemo sicuramente per l'inizio dell'LBA. una Trieste che sta vendendo l'anima non al diavolo ma a se stessa per cercare di portare a casa i due punti sotto di 5 ora. Nota margine, l'abbiamo citato prima, mi sa che Zanka un piccolo problema fisico l'ha avuto, perché solo 4 minuti in campo, mai entrato nel secondo quarto, nel secondo tempo, considerando che abbiamo avuto anche qualche problemino di falli, qualche fastidio ci deve essere stato per l'ex giocatore della Virtus Bologna.
2: Sì, abbastanza, ovviamente l'unica spiegazione, visto che comunque aveva incominciato anche con un buon piglio sui due lati del campo, per cui speriamo non sia nulla di grave, aveva saltato mi pare una o un paio di amichevoli pre-campionato per un problema all'inguine, ma insomma speriamo non sia veramente nulla di grave. Mancano 3 minuti scarsi al termine della partita e il momento ovviamente di Colby Ross rientrato sul parquet.
0: Palla del possibile meno 2 per Trieste, se dovesse arrivare una tripla, vediamo se lo costruisce il tiro da 3. Sì, Galloway da 3, altro errore però, come si suol dire a Trieste, tira mattoni questa sera il buon Langston Galloway, e purtroppo è un 3 su 17, ero stato addirittura troppo generoso nel raccontarvi delle sue statistiche, ora con il tabellino sotto abbiamo verificato che effettivamente si tratta di una serata ancora più negativa al tiro. Peccato perché nonostante Ross avesse perso per un secondo la maniglia, era riuscito a servire Galloway, che ha un po' una meccanica veloce di suo, ma anche quasi una fretta di tirare, la palla quasi non riesce neanche a entrare bene nelle sue mani da quanto velocemente esce. Qua Bolmaro protesta in maniera prolungata, cambio per lui, entra Tonut, non ho capito se gli arbitri hanno fischiato anche un fallo tecnico contro Bolmaro, ma credo di no, anche perché comunque era stato fischiato un fallo a Milano, a favore di Milano nell'ultimo possesso. Ah no, è uscito credo più per un medical timeout perché ha sangue sotto il mento Bolmaro, per questo si lamentava, ma ripeto, era stato fischiato il fallo già ai Meneghini, a favore dei Meneghini. All da Tonut in angolo per RJ Cole, accelera con la mancina Cole, marcato da McDermott, scarico per Tonut che come sempre non guarda neanche il canestro, poi Barnell da 3 punti, mette la parola, e lo posso dire con il 99% di certezza, fine sul match, partitone di Barnell che ha iniziato con un'accelerazione paurosa, ha chiuso tenendo quei ritmi folli. Ross interno per Candussi, mezzo gancetto, errore, tanti errori in questo secondo tempo per Trieste da sotto il ferro. Cole subisce il fallo di McDermott, ora Trieste prova a gettare tutto quello che ha sul parquet, però sta mancando un po' di lucidità e si sente molto il fatto che oggi Trieste alla fine ha girato a 7 praticamente, perché se togliamo Zanka che ha giocato 4 minuti e Paiano che ne ha giocati 2, ha giocato veramente a 7.
2: Insomma, diciamo che Trieste ha fatto quello che oggettivamente poteva e anzi di più. È chiaro che è anche un fatto di lucidità in questo momento, no? Sono arrivati degli errori non figli di scarsa tecnica, scarso talento, sono arrivati errori su tiri anche ben presi, ma oggettivamente quella che manca è la lucidità. Adesso tira, sbaglia Devon Hall, dall'altra parte c'è McDermott che la passa a Ross. Ross però non trova spiragli per andare a tirare, ormai veramente manca pochissimo anche al termine dell'azione, 6 secondi, 5, la palla però finisce comunque a De Angeli che con una bellissima finta va a trovare la tripla, manca un minuto, sono 5 i punti che separano le due squadre, la partita oggettivamente non è finita, non bisogna subire fallo, subire canestro e nella prossima azione ovviamente adesso Milano gioca un po' con il cronometro, anche sbaglia però va a prendere il rimbalzo Wright, la palla è palla a 2.
0: Credo palla per Milano perché memoria. Wright impressionante comunque anche in difesa, palla per Trieste
2: perché era cambiato, sì, l'alternanza la con la precedente palla 2 nel primo quarto. Adesso Trieste a 40 secondi dal termine, a 5 punti da recuperare, ovviamente è disperata la situazione. Non capisco perché non chiami time out Tacchetti, almeno potrebbe cominciare
0: dall'attacco. Se ne è ancora a disposizione, vediamo innanzitutto che sta pulendo il campo, anch'io a memoria me ne ricordo 2 chiamati sui 3 disponibili, vediamo probabilmente si andrà a controllare il cronometro. Un piccolo inciso, Wright al di là delle doti fisiche, impressionante anche in difesa, ha retto molto bene nel secondo tempo i cambi difensivi, un lungo che ti permette di rimanere lì e lì con i piccoli ed è una grande chiave, si spiega, ma come ovviamente era pronosticabile il perché Poeta insista tanto con questo tipo di...
2: Non si guarda se è un tiro da due o da tre, sai?
0: Vediamo se il tiro di De Angeli è da 2 o da 3, a me sembra nettamente da 3.
2: Di 10 centimetri. Adesso se hanno il coraggio di cambiare questa decisione netto. Sarebbe veramente incredibile. Insomma, diciamo che la punta della scarpa di De Angeli, non so cosa stiano ancora a guardare. Insomma,
0: tripla.
2: Ovviamente.
0: Giusto andare a vedere, se non il dubbio.
2: No, ovviamente. Certo, ovviamente, ma insomma... Diciamo che non c'erano particolari dubbi, la punta della scarpa di De Angeli, quella più vicina all'arco, sarà stata lontana dalla linea almeno di una quindicina di centimetri. Comunque Trieste riparte dal fondo, evidentemente non ci sono più time out e ovviamente difende a tutto campo Milano, la palla è per Galloway che supera metà campo, step...
0: Occhio.
2: Meno 3, attenzione. Un solo possesso fra le due squadre, mancano 31 secondi. Rimette però la palla in mano, nelle mani sicure di Bolmaro. Non commette fallo Trieste, quindi Bolmaro andrà alla fine sperando in un errore al tiro di...
0: Ci sarebbero più o meno 8 secondi a quel punto.
2: Per andare a cercare di pareggiarlo.
0: Vediamo, sì. Bolmaro contro Ross, attacca 1 contro 1. Fallo di Ross all'ultimo momento e qua sì. Anche quinto fallo per Ross, tra l'altro qua sono curioso di rivederlo perché Ross ha la tendenza a mettere un po' le mani addosso anche per il fatto che è più piccolino.
2: Sì, in questo caso però non gliele ha messe. Però,
0: sì, è rimasto lì, insomma, poteva fischiare fallo 8 secondi prima che era ugualmente aggressivo e questo più che altro è rammarico perché almeno avevi più tempo per cercare di costruire l'attacco e magari mettere su un'altra difesa. Tanto Bolmaro deve segnare tiri liberi, non che sia una cosa complicatissima per lui, sbaglia il primo però in maniera piuttosto anche, diciamo così... netta, Poeta chiama i suoi il fallo, quindi indipendentemente dal canestro realizzato vedremo o meno chiederà il fallo la panchina di Milano. Trieste che costruirà il tiro per
2: invece c'era, vedi, il time out adesso lo chiama, è una scelta curiosa quella precedente di Taccetti che non ha ricominciato dall'attacco perdendo sicuramente dei secondi preziosi, è arrivato comunque precedentemente il canestro di Galloway, parlavamo prima della serataccia di Galloway, 3 su 11 da 2, 27%, 1 su 7 da 3, 14%, insomma sicuramente non la serata tipica di un tiratore, però insomma 2 falli subiti, 6 rimbalzi, 3 palle recuperate, comunque un fattore anche se al tiro non è stato determinante, ma in una partita a così basso punteggio non ha inciso tantissimo la sua prestazione. Un peccato non arrivare alla fine con quel di Ross mancherà soltanto nell'ultima azione, però con Jones mi sarebbe piaciuto vedere dal punto di vista della tenuta difensiva con Jones ad arginare le scorribande sotto canestro che a quel punto sono diventate senza alcun genere di argine per Milano che si è presa in mano la partita proprio approfittando dell'uscita definitiva del lungo di Golden State. Adesso sono 2 possessi da recuperare per Trieste, bisognerà andare immediatamente al tiro da 3 per ridurre a 1 lo svantaggio e cercare poi di recuperare palla. L'impresa ovviamente è disperata.
0: Vediamo anche chi va a prendere, credo uno tra McDermott e Galloway, si libera McDermott, poi riceve Galloway. Finta di tiro, tripla presa, segnata Galloway, meno 1 Trieste, 79-75, chiede anche il fallo Galloway, diciamo che è caduto più per una gran difesa dei milanesi e per il minimo spazio disponibile. Certo, segnare questa tripla dopo averne sbagliate 6 in precedenza, di cui almeno la metà con tanto spazio, un po' di rimpianti ci sarà, però meno 1, Trieste può anche commettere fallo
2: certo,
0: poi
2: e avere
0: la tripla.
2: Avere l'ultimo tiro veramente sta vendendo carissima la pelle. A questo punto uscire dal forum di Assago con delle recriminazioni, Federico, è qualcosa che non ci saremmo oggettivamente mai aspettati.
0: Direi proprio di no. E anche la stessa Milano, secondo me, anche la gestione degli ultimi secondi non proprio concentratissima della formazione milanese, il tiro libero sbagliato da Bolmaro malamente con il pallone corto. Peccato veramente per essere appena meno uno, non che sia finita, anche se l'ho proclamato già due minuti fa, ma sarei felicissimo di sbagliarmi, però veramente Trieste per pochi dettagli, e tra questi dettagli quell'antisportivo non fischiato, per quanto sappiate che a me non piace per niente parlare di errori arbitrali in una partita tra l'altro arbitrata abbastanza bene, potrebbe aver pesato qualcosina. Certo è che con i se e con i ma poteva finire anche di 30 avanti Milano questa partita e di 30 avanti Trieste se avessimo inanellato una serie di ipotesi a favore di una o dell'altra. Quello però rimane un momento, un evento da matita rossa. Ma occhio, mancano 9 secondi e un decimo, Trieste sotto di 1, vediamo cosa decide di fare in difesa. Bolmaro va da Wright, si torna da Bolmaro, non riesce a commettere fallo Trieste subito, lo fa ora con Ruzier. 5 secondi e 6 decimi sono abbastanza per andare oltre metà campo. Bolmaro potrebbe anche provare a sbagliare il secondo tiro libero, ma deve segnare il primo innanzitutto. Una Trieste che è ancora lì, ancora attaccata agli avversari, una Trieste senza due dei tre migliori realizzatori, probabilmente adesso è subentrato Galloway con questi 5 punti realizzati nell'ultimo minuto. Ross è fuori per 5 falli, Jones è fuori per 5 falli. Bolmaro dalla lunetta segna il primo, vale il più 2, 80-78. In arrivo il secondo, tiro libero per il giocatore argentino, non proprio tra i più amabili e simpatici dal punto di vista umano, ma giocatorone totale dal punto di vista sia offensivo che difensivo. Segna anche il secondo, Trieste con la rimessa dal fondo, non ha time out, Ruzier supera metà campo, fallo di Cole, giustamente Milano commette fallo immediatamente, secondo me anche intelligente Cole qua a cercare in maniera piuttosto netta il pallone, anche sui falli commessi apposta da quello che sapevo io, da quello che avevo interpretato, per impedire agli avversari di avere il possesso, potrebbe subentrare una lettura sull'antisportività del fallo, quello che credo stia dicendo anche Taccetti agli arbitri, di andare all'instant replay per andare infatti, a valutarlo.
2: Infatti ci vanno, ma d'altronde se non era fallo quello di Ricci prima, non può esserlo quello di Cole adesso. Cioè, veramente questo genere di interpretazioni manderà secondo me veramente nel pallone molte terne arbitrali, c'è bisogno di molta più chiarezza e oggettività nell'interpretazione dei falli tattici, dei falli rivedendolo è chiaramente un fallo volontario, no? È un fallo in cui Cole va a cercare dirà lui la palla, ma alla fine va a trovare il braccio non palleggiante, diciamo così, è parte del busto di Ruzier, e quindi è chiaramente un fallo volontario. Poi un fallo di ostruzione, chiamiamolo così, cioè è sicuramente, almeno leggendo la ratio della regola dei due antisportivi, un fallo antisportivo che adesso vediamo cosa vanno, è un fallo normale ovviamente, perché insomma se non lo era quello precedente è chiaro che non lo è neanche questo,
0: ma sono sicuro, Francesco, ci gioco la mano sul fuoco, che questi due falli verranno utilizzati come oggetto dai vertici arbitrali per spiegarli che probabilmente da quest'anno questi saranno antisportivi, cioè non ho alcun dubbio,
2: però cominciano da qua a non fischiarli.
0: Però tanto segna il primo tiro libero Ruzier, però per quello che abbiamo letto finora delle nuove regole, questi sono proprio due casi esemplari di fallo tattico. Ruzier sbaglia il secondo volontariamente per provare a recuperare il rimbalzo, invade però Candussi il pitturato prima della conclusione, quindi sarà rimessa per Milano.
2: Ingenuità qui, però
0: probabilmente anche
2: non sarebbe cambiato niente, anzi forse meglio, perché ferma il tempo, no? Perché il rimbalzo era stato preso da Wright, sì, ricordiamolo, era, quindi avrebbe finito probabilmente con la palla in mano.
0: Trieste quindi ora c'ha il time out di Milano da utilizzare per dipingere la propria difesa, una Trieste che comunque ha meno 2, 81-79. Veramente spiace tantissimo per come è andata a finire.
2: Sì, guardiamo Federico, guardavo adesso l'andamento della partita, 17-19 il primo quarto, 21-22 il secondo quarto, 19-23 il terzo quarto, quindi Trieste ha vinto 3 su 4 quarti, sta perdendo nettamente di 9 il quarto, quindi 24-15, però se questa è Trieste, insomma io non vorrei sbilanciarmi, perché ovviamente è chiaro che le cose cambieranno durante il corso dell'anno. crescerà sicuramente Milano, che non può essere questa, ma attenzione che crescerà anche Trieste, perché avrà un puntello sotto canestro.
0: E direi che comunque hai la certezza di aver giocato la partita più difficile sulle 30 alla prima, quindi sono tutte sulla carta più facili di questa, perché comunque Milano in casa loro penso sia la partita nettamente più complicata dell'anno. Qua riceve il pallone Wright, commette fallo tattico Trieste ancora una volta, sperando in un 1-2 e poi in una preghiera da tre quarti campo. Vedremo come deciderà di giocarla Milano, eventualmente anche con un ulteriore fallo tattico. Sono durati di più gli ultimi 19 secondi che gli ultimi 7, anziché i 7 precedenti minuti. Vediamo Wright in lunetta, ricordiamo, mano buonissima la sua, segna il primo tiro libero, 82-79, pronto a realizzare anche il secondo, o almeno a cercare di realizzare il secondo. Wright, che ha chiuso alla fine con quanti punti, Francesco, chiedo il tuo ausilio, 2-2 per lui,
2: 10 punti e 4 rimbalzi.
0: Ruzier da metà campo sbaglia,
2: non una partita dal punto di vista statistico clamorosa, però sicuramente un fattore soprattutto contro questa Trieste. Finisce la partita,
0: finisce 83-79, Milano batte Trieste dopo una gara molto ma molto più complicata del previsto. Non vorrei dire, magari lo controlliamo dopo, ma siccome Trieste è stato più in vantaggio di Milano nel corso della partita, sicuramente nei primi 37-38 minuti di gioco. Ne parliamo tra poco, analizzando anche le statistiche e i tabellini. Comunque un'ottima Trieste per essere l'esordio e per aver ruotato a 7, ricordo, a 7 quest'oggi. Esce sconfitta dal Forum d'Assago, 83-79. Linea alla regia, fascia pubblicitaria e poi torniamo con il commento finale.
3: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con
1: Civibank, società benefit e B Corp. Oggi nel gruppo Sparcasse è la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Da sempre vicina al territorio, ne promuove la crescita sociale, culturale e sportiva. Visita il sito civibank.it.
4: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
5: Una sola auto con due anime da vivere. EOMODA 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
6: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
0: Rieccoci al Forum d'Assago, una Trieste che lotta e anzi guida il match per più di tre quarti, una Trieste trascinata da Colby Ross, ispiratissimo oggi, 17 punti, 8 assist se non sbaglio in 40 minuti di gioco, non tutti e 40, anche se avendo ruotato a 7 ha giocato tantissimo. Ora vedremo nel dettaglio un Ross che ha illuminato i compagni, un Ross che purtroppo ha trovato solo a fasi alterne in Galloway una affidabile compagno, 27 minuti per Ross in totale, un affidabile compagno di backcourt. Per Trieste ottima la prova di Candussi, autore di 13 punti benissimo nel primo tempo, poi limitato meglio dagli avversari nel secondo. Galloway che alla fine si chiude con 14 punti, ma tira malissimo dal campo, 3 su 11 da 2 e 2 su 8 da 3, complessivo 5 su 19. Galloway che è stato però autore di una buona prova sotto gli altri aspetti del gioco, 6 rimbalzi, 2 recuperi, anche 2 assist, anzi un assist per lui. A Trieste sono mancati i minuti di altri uomini, nel senso proprio mancata la materia prima da poter schierare sul parquet, perché ripeto, perdere 83-79 ruotando a 7, perché sì, sono scesi in campo in 9 per Trieste, però Paiano 2 minuti e Zanca con 4 minuti per un problemino fisico di non ancora identificata natura, praticamente hai ruotato a 7. A Milano, contro questa Milano che sì, avrà avuto in panchina Paperino e Topolino e non avrà fatto giocare più forte, e comunque Milano è una grande impresa, ma quello che più conta, al di là del meno 4 e al di là delle prestazioni individuali, è l'atteggiamento con cui Trieste è scesa in campo dal primo al 40° minuto. E una cosa che mi ha sorpreso molto è stata anche la credibilità con cui ha giocato gli ultimi minuti. Anche sul meno 6 ha fatto i falli tattici, è riuscito ad arrivare anche al meno 1. Poi sì, fortuna, sfortuna, c'è qualcosa da rimpiangere, c'è un evento legato a una scelta arbitrale per me sbagliatissima sul non antisportivo, anzi sull'antisportivo non fischiato, anzi non confermato come da campo a Ricci. Ricordo che Trieste era sul più 5 con 2 tiri liberi per Colby Ross, che era appena arrivato da 2 triple consecutive e avrebbe avuto il possesso. Si è ritrovata nel possesso successivo ad andare a rimanere sul meno, sul più 3, perché ha realizzato un canestro Milano, quindi potenzialmente era un più 7 palla in mano, e invece l'azione dopo si è andata, anzi due azioni dopo si è andato sul si è rimasti sul solo più 3. Ma insomma, sono tanti i fattori, Francesco, ci portiamo sicuramente il bicchiere non mezzo pieno, perché è tre quarti pieno quest'oggi, direi, sì, a casa, piuttosto che i lati negativi, anche se sui lati negativi qualche riflessione c'è da fare, perché chiaramente i problemi strutturali che si vedevano all'inizio ci saranno per forza di cose nelle prime settimane, dovuti all'arrivo in ritardo degli ultimi colpi di mercato, hanno inciso, ed è inevitabile che sia così.
2: Certo, ma non si può che migliorare da questo punto di vista, nel senso che Jones ha lasciato intravedere grandissime potenzialità, è straripante dal punto di vista fisico, ha commesso 5 falli, ma come dicevamo prima, oggettivamente ha avuto come battesimo del fuoco la sfida diretta contro Jason Barnell, e oggettivamente per un rookie arrivato in Italia da poche ore con ancora il fuso orario nel cervello, insomma, è chiaro che non era sicuramente la partita ideale per mostrare il proprio talento, per mostrare le proprie capacità, per quanto abbia dimostrato grandissima personalità andando a prendersi conclusioni che sicuramente sono indice di un giocatore che è molto self-confident, un giocatore che è molto molto consapevole delle proprie capacità. Quindi con Thompson non si potrà che migliorare quando sarà inserito nei meccanismi della squadra. Brajkovic non l'abbiamo ancora visto, ma è chiaro che dividendo i minuti con Candussi, con il quale condivide la mano comunque morbida, è un centro che magari non avrà tanti chilogrammi come può essere Wright, come possono essere tanti dei centri americani di cui sono dotate molte delle avversarie, però d'altronde è anche un giocatore che dal punto di vista tecnico può assolutamente dire la sua, quindi insomma quello lo vedremo sicuramente a partire dalla prossima partita, che si giocherà in casa contro Venezia. Sarebbe veramente un peccato non avere il pienone al Pala Trieste, perché questa squadra che si è presentata con questo atteggiamento arrembante, al di là della sconfitta, al di là poi di quelle che possono essere le recriminazioni, al di là di tutto, perché se perdi ovviamente qualcosa hai sbagliato, ovviamente gli avversari si sono dimostrati più forti, tutto quello che vuoi, ma questa squadra piacerà alla gente, piacerà perché non molla niente, non molla mai, non ha paura di affrontare l'avversario più forte, campione d'Italia, premiato questa sera davanti al proprio pubblico a casa sua. È andata con l'atteggiamento veramente leggero della squadra che non ha nulla da perdere, sì, ma che sa che ha tantissimo anche da guadagnare da un risultato positivo o anche soltanto da una prestazione positiva da questa partita e bisogna dire che in questa missione Trieste è sicuramente riuscita. Adesso tocca a Trieste, tocca al Palla Trieste. Venezia l'abbiamo vista ieri vincere contro Cantù in maniera molto autoritaria, non sicuramente una Venezia molto rilassata visto quello che è successo fra Spahia e Brugnaro, ma insomma sono affari un po' loro. Io credo di in tutti questi anni che seguo la pallacanestro rarissime volte, se non mai, ho visto qualcosa del genere, però effettivamente potrebbe essere un granellino di sabbia nel meccanismo quasi perfetto della Reyer. Ma insomma adesso c'è tutta una settimana per prepararla. Dicevamo, partita di Trieste molto ben preparata dal coaching staff e molto ben eseguito il piano partita da parte di Trieste, che doveva fare un maquillage per mascherare molto l'assenza di centri di ruolo, ma anche direi di lunghi tranne Candussi. Ricordiamo che Jones arriva a Trieste accreditato di un 3-2, oggi ha giocato 3-4, qualche volta anche 5.
0: Giocherà più da 5 che da 2, sì, e forse anche più da 3.
2: Sì, esatto, e quindi diciamo che ha dimostrato dal punto di vista fisico di poterlo fare contro Wright e contro Diop, a maggior ragione potrà farlo contro avversari meno performanti. Però per dire, questo roster è in grado di sopperire con l'abnegazione, con la disponibilità a prestarsi a compiti che non sono precisamente nelle corde di carriera, ma neanche tecniche dei singoli giocatori, invece di poterlo fare, c'è la disponibilità a farlo, cominciare secondo me da uno straordinario per atteggiamento, anche per rendimento, ma per atteggiamento Colby Ross.
0: Direi che abbiamo detto tutto. Leggo velocemente il tabellino, anche se abbiamo già dato qualche anticipazione. 17 punti per Colby Ross, 7 assist, 2 rubate, 3 su 4 ai liberi, 4 su 5 da 3, 1 su 4 da 2, ma partita da 8 pieno in pagella per lui. Zanca appena 2 punti a referto, un rimbalzo e un tiro libero sbagliato. De Angeli 34 minuti, il giocatore che ha giocato di più per Trieste, 8 punti, buonissime cose in difesa, 2 assist per lui e 2 rimbalzi. Lasto Galloway 14 punti, però come abbiamo detto 5 su 19 al tiro, 3 su 3, anzi 2 su 2 in lunetta, 6 rimbalzi e 2 assist. Ruzier 8 punti e 2 assist. Candussi migliore in campo nel primo tempo, direi,
2: sì,
0: con 13 punti
2: nettamente
0: e 6 rimbalzi, poi calato un po' nel secondo, però 31 sono tanti.
2: Certo, aggiungo un'ultima notazione statistica: 9 palle perse in 40 minuti per Trieste. Credo di non ricordare a memoria che Trieste sia mai scesa sotto la doppia cifra
0: in un quarto
2: negli ultimi 3 anni.
0: Esatto,
2: in un quarto, esatto. Sono le palle perse a quarto dell'anno scorso, quindi
0: no, questo è positivo
2: anche, sì, sì.
0: Anche soprattutto considerando che è una squadra che ha pochi terminali che portano su palle, quindi la difesa è molto aggressiva chiaramente nel fine di partita, una gestione buona. Poi bisognerà capire se effettivamente è questo il caso o meno. Ross una sola palla persa, nessuno che è andato oltre le 2 da quel che vedo, quindi ottimo. 10 punti per la Jay Jones, chiudiamo i tabellini, 3 rimbalzi, ha mostrato tutto il suo potenziale, ha mostrato anche tutti i difetti normali che può avere, oltre alle 2 stoppate che ha sciorinato durante la partita. Però insomma, classe 2004, prima volta che gioca in Europa, a Milano contro Milano, 10 punti, insomma il ragazzo ci farà divertire secondo me. Forse voleranno anche qualche epiteto un po' così in alcuni momenti, perché ha preso un 3 triple diciamo da campetto più che da LBA, ma ci divertiremo. McDermott ottimo lavoro difensivo sugli esterni, ben 7 rimbalzi, aspetto molto importante, solo 7 punti. Mi ha dato molte volte la sensazione di arrivare un po' stanco in attacco, per un giocatore sugli scarichi questo può essere un problema, che deve essere pronto sugli scarichi può essere un problema. Velocemente per Milano, 20 di Barnell, direi Francesco anche 10 rimbalzi, sì. MVP, ma insomma per me era già l'MVP dello scorso campionato. Se sarà un giocatore che per Milano giocherà 25 minuti fissi nell'NBA, ha tutto per diventare l'MVP del campionato. 11 di Cole, che ha difeso anche molto bene, ha speso anche 5 falli ma l'ha fatto a ragion veduta. Moses Wright 16 punti e 7 rimbalzi in 22 minuti, insomma giocatore di un'altra categoria. 5 di Diop, 11 di Bolmaro, 9 di Thompson, 2 di Ricci, 2 di Flaccadori, 7 di Hall, 0 di Guduric e Michele e purtroppo zero anche di Tonuto in 16 minuti. Sappiamo che ormai c'è questa nuova versione di Tonuto da qualche anno a questa parte, 7 rimbalzi, però ha preso un solo tiro dal campo. Come sempre noi lo aspettiamo a braccia aperte a Trieste, se mai vorrà ritornare, ma è anche fresco di rinnovo se non erro in terra meneghina. Direi che da parte di Federico Bolle
2: e Francesco Freni
0: è tutto, un saluto in particolare ai fenomeni di via San Francesco e un ringraziamento agli amici di Radio.0, alla regia a cui ci diamo la linea.

Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni. Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta.

0: Le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi, adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza

0: che bella gente che abbiamo qua. Allora, abbiamo nome?
1: Angela.
0: Angela, allora Angela, cosa hai scelto di fare? Allora, tu adesso ti iscrivi, hai due possibilità, o aperitivo o gadget. Cosa scegliamo?
1: Il gadget per il bimbo.
0: Allora, il gadget abbiamo l'ombrello, abbiamo la borsa, abbiamo la pochette e abbiamo altre cose. Quindi adesso tu andrai a scegliere. Chi vuoi salutare, prima cosa?
1: Le mie ex colleghe.
0: Ok, basta, nessun altro?
1: Sì, dai, tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, come i Vips. Tutti quelli che mi conoscono. Ma dove sono? Scusa, dove sono?
1: Non ho torto nessuno.
0: Ma sono scappati tutti i tuoi amici? Scusami, non erano qua i tuoi amici?
1: Una è anche tua.
0: Sì, ma dove è scappata? Ah, vado a beccarla. Vado a beccare perché loro scappavano. Però loro qui scappavano. Intanto, buonasera signore.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, come vi chiamate, care signore?
2: Io, Ioanna.
1: Alexia.
0: Allora, cosa fate di bello qui a Gusti di Frontiera oggi? Siete appena arrivati oppure state andando in qualche direzione?
2: Stiamo andando verso casa.
3: Dalle 10 che sono qua.
0: Cioè, tu che sei madre, dalle 10 sei proprio qua. Tu invece no, sei venuta più tardi.
2: Sono anch'io madre e anch'io...
0: Alle 10. Bravi, bravi, vedi giovani.
3: Venerdì, sabato...
0: Vedi, e poi dicono che le mamme sono 2.0.
2: Siamo
0: ormai
2: moderne.
0: Sì, bisogna far capire che siete giovani, giusto?
2: Certo, assolutamente.
0: Così poi quando domani vi svegliate, sarete lì che dico, mamma mia, che stanchezza, non ce la faccio più.
2: Ti pagheremo tutto domani.
0: Allora, chi vuoi salutare?
2: Chi posso salutare?
0: Non so, saluti qualcuno?
2: Miei suoceri, mio suocero soprattutto perché sta poco bene.
0: Dai, salutalo.
2: Ciao nonno Aldo, ti vogliamo bene.
0: Tu Alexa chi saluti?
3: Davide che è a casa.
0: Cosa fa a casa oggi?
3: È andato a prendere Isola.
0: Mamma mia, vabbè, linea regia, tra poco sempre con i Corda Milano.

0: Allora siamo in compagnia di...
1: Aiuto. No, oddio.
0: Nome?
1: Lucrezia.
0: Ah, Lucrezia. Allora, tu stai dando la mail, sai già come funziona?
1: No, in realtà no.
0: Allora, adesso ce lo spiega. Allora, cosa fa? Adesso, una volta che ha dato la mail, lei cosa può fare? Le arriva una mail al suo telefonino.
1: No, due mail
0: al telefonino
1: una
0: con...
1: Una di benvenuto e l'altra con un codice a barre che dopo devi far vedere alla ragazza per...
0: Che puoi scegliere tra un aperitivo...
1: Sì, o un gadget in omaggio.
0: Okay. Allora, adesso tu vai lì, cosa sceglierai? Aperitivo o gadget?
1: Gadget.
0: Ah, gadget. Allora, chi vuoi salutare invece?
1: Oddio, la mamma.
0: Basta, da dove arrivi?
1: Da Gorizia, Gorizia.
0: Ah, beh, allora sei di casa, insomma.
1: Sì, sì, sono di casa.
0: No, è com'è? Scendi da casa, sei già qua.
1: Praticamente sì.
0: Allora, grazie mille, intanto buon divertimento. Voi rimanete sempre collegati con Radio.0. Siamo in Piazza Municipio a Gorizia, Gusti di Frontiera, al Corner Tiara. Intanto vi aspettiamo.

0: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
3: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo. Aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.

0: Venezia Giulia.
1: Allora, siamo con Sebastiano. Sebastiano, dove arrivi?
2: Da Sagrado.
1: Allora, dici un po', adesso stai preparando tu, adesso cosa devi chiedere? Tanto dagli tutte le domande. Vai, dagli le domande. Ecco, adesso ti sta facendo vedere, le donne compilano tutto. Allora, tu adesso sai come funziona?
2: Sì, sì, funziona.
1: Sei già?
2: Sì.
1: Cosa scegli, aperitivo o gadget?
2: Aperitivo.
1: Aperitivo cosa berrai?
2: Cosa hai? Però.
1: Semplice, tranquillo.
2: Sì, giusto per l'aperitivo.
1: Ok. Fai cin cin con chi?
2: Bella domanda.
1: Chi capiterà? Chi
2: esatto,
1: capita?
2: Esatto.
1: Bravo, un po' nel mood. Chi vuoi salutare? Non so, nessuno.
2: No, nessuno.
1: Chi
2: no.
1: Così? Nessuno, niente.
2: No, cioè, nessuno.
1: Nessuno, niente. No. Non vi salutiamo. Intanto noi, Piazza Municipio, sempre Gorizia, linea regia.

0: siamo in compagnia di
1: Miriam, Muna.
0: Allora, voi sapete come funziona?
1: No.
0: Allora, voi adesso vedete quella ragazza in rosso?
1: Sì.
0: Voi andate lì, lasciate una mail. La mail vi manda un link, un codice a barre dove potete scegliere o un drink o un premio.
1: Ma va.
0: Quindi un drink gratuito o un premio.
1: Perfetto.
0: Quindi potete una, due, tre, potete tutte e tre poi iscrivervi e beccarvi un drink oppure
1: okay,
0: un premio.
1: Quindi vado a parlare con la ragazza.
2: Le email mi arriva
0: a te sul telefonino tuo, arriva tutto, adesso ti spiegherà tutto benissimo lei. Allora, chi vuoi salutare?
2: No, volevo l'altra cosa che
0: dimmi, chiedimi.
1: Salutare mio papà Enrico Santaniello.
0: Ciao papà, invece dimmi cosa volevi chiedere.
2: Io saluto tutti il mondo.
0: Tutto il mondo, e cosa volevi chiedere?
2: Le email, dopo finito qua, arriva messaggi continuazione?
0: Sì, ma dopo sotto c'è scritto per disiscriversi, quindi tranquilla, c'è tutto. Però intanto ti prendi il drink gratuito. Allora vieni con me, guarda, c'è lei, vi prende la mail, così vi arriva tutto. Intanto lì la regia.
3: Vale. Sì.

0: io vedo tre amiche. Nome?
1: Chiara,
2: Sofia,
1: Sara.
0: Ah, da dove arrivate?
1: Romanzo di Donzo.
2: Uguale, tutte
1: uguale.
0: Coppia incolla, va bene. Allora, siete appena arrivate?
1: Un'oretta.
0: Dove siete state già e dove andrete?
2: Abbiamo quasi finito tutto il giro, adesso facciamo l'ultimo pezzo e poi cercheremo qualcosa da mangiare.
0: Forse. Voi sapete che qui danno l'aperitivo gratuito?
1: Buona sapersi.
0: Ah, se vedete quella ragazza in rosso? Quella ragazza in rosso, se voi mi scrivete, date la mail, vi arriva un codice, potete scegliere o il gadget, una borsa, una pochette, un ombrello o l'aperitivo.
1: Grazie.
0: Allora, da Romance, da chi vuoi salutare?
1: Le mie amiche dell'Università di Trieste.
0: Ma che dolce, tu invece?
2: Il mio ragazzo, Davide.
0: Brava, lei non l'ha salutato, perché non hai salutato il ragazzo?
1: Perché il mio ragazzo non esiste.
0: Vabbè, ma tu devi far finta, perché così attrai, no? Attrai il ragazzo. Ma arriverà, aspetta, tu invece chi saluti?
2: La mia famiglia.
0: Il ragazzo?
2: No, non c'è.
0: Non esiste anche lui?
2: No.
0: Allora, voi due adesso capiamo, prima di dare la linea alla regia, allora, come deve essere sto ragazzo?
1: Alto,
0: intelligente,
1: gentile,
0: simpatico.
1: Premuroso, simpatico.
0: Basta. Doti, che dici? Molto difficili.
1: Minimo indispensabile.
0: Per te invece?
2: Uguale.
0: Non lo stesso però.
2: No, non
0: stesso,
2: lo stesso direi.
0: Okay, no, non si sa mai, perché lei... Ok. Allora, buon proposito è, che cosa deve dirti, o anzi, che cosa non deve fare? C'è una cosa che non deve assolutamente...
1: Mancarmi di rispetto.
0: Ok, ma c'è qualcos'altro che a te proprio dà fastidio, non so, che quando mangia... Se tu c'hai di, non so, qualcosa che dici, proprio non ce la faccio a sentire sta cosa.
1: Fumare, probabilmente.
0: Ecco, fumare. Quindi no, fumatori, signori, non si può. Tu invece?
2: Allora, fumare anch'io, oppure quelli che sputano per terra.
0: Sputano per terra? Ma chi è? Ma dove siamo? Ci sono? Allora, intanto, vabbè, vediamo su, l'energia tra pochissimo. Punto.

0: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimi, Sosoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
1: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

delle 15 song più star del panorama internazionale. Pensate che questa occupava la posizione numero 2 di 7 giorni fa. Ambrosia, Frank Jesvet, Fusion, Brand New Love.

0: giugno 2026 si va.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. J.

0: settima posizione, Matt McCusner, Marcus Soul by Night, con il progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original mix, Soulful House, agosto 2026, la prima delle nove, delle tre nuove entrate nella nostra speciale Centro Selection, questa Radio Punto Zero.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 13.

House, questo bellissimo sogno latino targato 2026 nella versione Extended Mix, l'originale, il primo del 1989.

0: Costa. Ma tra pochissimo riprenderemo con altri 5 brani, quelli che ci porteranno in addirittura posizione numero 6, direi, non in addirittura d'arrivo, perché abbiamo ancora la seconda parte tutta da gustare, e partiremo con Ship of My Heart.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 20 e 25 minuti.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
5: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: fare l'ultima sosta. Tra pochissimo riprenderemo con le prime 5 della classe e inizieremo dal numero 5 appunto con DJ Manuel Respect nella versione Club Mix
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Comunicato importante. Martedì 29 settembre sono previsti importanti lavori sulla rete idrica gestita da CAFC nelle valli del Natisone. Per consentire gli interventi, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a scaglioni dalle 11 del mattino fino a mezzanotte e potranno verificarsi anche interruzioni momentanee e cali di pressione. I comuni interessati sono Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Osoppo, Povoletto, Prepotto, Reana del Royale, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande e Tricesimo. Per sapere quando è prevista l'interruzione nella propria zona, è possibile consultare il sito cafcspa.com nella sezione Comunicazione, Cantieri e Progetti. Il numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per emergenze o guasti è 800 90 39 39.
3: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
4: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
5: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

io sono Mr. Jake. Sonorità Deep Soulful ed Afro House. Numero 5, Manual Respect della versione Clam Mix Soulful House, mese di luglio 2026. Andiamo a miscelare la quinta.

0: sta per entrare ed è anche la nuova numero uno. Never Stop per Pat Bedeo, Rona Ray. Questa è la versione Extended Mix Soulful House giugno 2026.
1: Numero 1.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla 3ª edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.

100.0 FM.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. renatokeber.com.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it. Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
1: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

0: cerchi soluzioni per vivere meglio.
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
4: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Nazia Giulia.
1: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Milano.
1: Mia fra corre da sé, se un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto, più re.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

0: OTF, but we ain't from Chicago.
1: Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Non mi richiami? Dopo il primo sparo vedi non è più lo stesso, yeah. Come fosse una giungla. Sangue sulle mani, baby.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Axel.
2: Nah, turn that up.

Non mi dava niente nessuno, chili di fumo. Sono astral, troppa limo, sono full tu. Passa e chiudo, dato troppo a chi meritava niente. Full culo, il fra ce l'ha pura. Astol Plaza, non mi fotti da giocare.

0: ogni mezz'ora.
1: Hustle.
2: Ero mani nella saccoscia.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle.
2: Ero mani nella saccoscia.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.

zia Giulia

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 30 minuti. Just the guitar, okay, cool.